17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Pride in the name of love!

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: song.
1: Boyfriend! White person.

Alcuni sapevano tutto, tutto ricordavano e andavano, ma non dicevano.

E questo è un messaggio che viene dalle parti di Scampia, dove ho vissuto io tutta la mia vita. E si chiama Vag e Veng. Guagliù, a coppa chiaiana, passano po' caire, fino a Domiziano, con trafficarete, rinda macchina, sola, ma insieme i pensieri, coccarone roccia. Gente tutti i giorni, gente rimane, che nessuno vede, che nessuno sa, e chi va e chi viene, la mattina sì, con una mano annanza, non suona.

a rassusisce nella mesa via, coppe binarie, un drasso a Dio. Radamo noi, ci un saccio attraversare, ma sentiva su, ma non soffio della scuola. A rassusisce, ma avesse appena, ci appannessimo il dramma, ma non ci fa bene. A marivare all'angoppa, a doprannessi in scala, a do quando giove scorre, ci fu un'imma in mano. A sta che cielo, o da mina, o volo. A sta che cielo, o da mina, o volo. Ma giù, a rassusisce, tornassimo creatura, fuori una loggia, una scala, un coppo mura. E noi assettate che cosci da ringhiera. Ma quanto vera padama stasera? A rassusì mettessimo a pesce, se no poi viene vierne e ci facciamo a roce. E per un malattempo e se ne va luce. E sta paura rinta, non ci fa trovare pace. A sta cacciera, o da mina, o voi. A sta cacciera, o da mina. Voglio c'è a mamma no, a mavolare. A mavolare. A mavolare. A mavolare.

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio.

lui restava immobile a guardare, poi prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

non c'era più il cortile, né le grandi scale, e nemmeno il vento e gli alberi di mele. Era come un sogno che svapora, che quando lo racconti non riesci neanche a ricordarti. Fuori mi aspettavano altri sogni.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete

Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero, come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura.

Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero, libero come un uomo.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

che mi fa ricordare di te. Spirito del nostro amore unico, questa foto dov'è? Era qua.

viaggiano i viandanti, viaggiano i perdenti. Viaggiano i perdenti, più adatti ai mutamenti, viaggia sulla strada.

how you get all of them inside.

0: moved here.
1: Yes, sir, but...

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

vita ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso.

cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti

quando orecchio si vede Shanghai in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema. Ah, comes back to my old Chinatown. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. E piano piano si srotola di questo film la pelle.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo,

Xuxana, Xuxana.

aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita.

di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

fame, ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame, di respirare la stessa aria dei secondini non ci va, e abbiamo deciso

1975. Stavo ancora con la Puni, la mia prima moglie, e una sera che eravamo a Portobello di Gallura, dove avevamo una casa, fummo invitati in uno di questi ghetti per ricchi della costa nord. Come al solito mi chiesero di prendere la chitarra e di cantare, ma io risposi: perché invece non parliamo? Era il periodo che Paolo VI aveva tirato fuori la faccenda degli esorcismi. Aveva detto che il diavolo esiste sul serio. Insomma, a me questa cosa era rimasta un po' sul gozzo. Così ho detto: perché non parliamo di quello che sta succedendo in Italia? Ma che? Avevano deciso che dovevo suonare. Allora mi sono rotto le palle, ho preso una sbronza colossale, ho insultato tutti e sono tornato a casa. Qui mi sono chiuso nella rimessa e in una notte da ubriaco ho scritto Amico Fragile.

ma la storia lasciò l'uomo al numero 1981. E l'uomo, come congelato, non intravedeva il suo destino. Non era il capolinea, qualcosa doveva accadere. Lo suggeriva una fede spontanea, che non era ancora il tempo di morire. Il vecchio saggio.

e la notte lasciava intravedere la notte col trucco metafisico e scioccante che l'è proprio. Le cose che riuscivano a stupire il bimbo e il vecchio, come ad esempio su di un cielo eterno un grattacielo illuminato di pistacchio. Il vecchio saggio

arie sarebbero col tempo diventate, se a Dio fosse piaciuto, necessarie. Ma di una cosa siamo certi, che i loro occhi vedevano, non so se con fiducia o senza scampo,

Questa volta c'era poca gente, troppo poca gente. Di cardinali e papi non se ne son visti, del resto i tuoi ministri sono troppo effettuali. A noi piaceva immaginarli un po' più metafisici e mentali, a noi che siamo gli ultimi fedeli. Ma scanso di fraintesi, non faccio il

vero, sono un po' anarcoide e pieno di livore, ma in questo mondo troppo sazio di analisi brillanti e di torpore, ci sarà pure un po' di spazio per chi si vuole sputtanare, perché piuttosto che giocare con le più acute, raffinate astuzie del cervello,

non esisto, è un Dio inconsueto che non ha niente di assoluto, è un Dio che non conosce il bene e il male, figuriamoci il sociale, è un Dio severo che con magica ironia ci divide insieme il falso e il vero.

c'era poca gente, appunto, troppo poca gente. E rimpiangevo le piccole sapienze che ogni trapasso lascia e poi non resta niente. Mi veniva in mente quando si credeva come dei bambini e insieme a tre ragazzi finiti male si livellava destini. Ma come fate ora a vivere e a morire senza qualcosa da inseguire? Ma come fate a vivere tra la gente con l'anima neutrale e indifferente? È vero, si perde un po' il pudore a riparlare di morale, però mi fa un po' schifo saltellare dal fanatismo più feroce all'abbandono più totale e praticare nei salotti la tecnica furbastra di fare a gara chi è più a destra. Confronta questi ironici infedeli senza il minimo spessore, è molto meglio la mancanza più assoluta di pudore. Confronta lo snobismo dei guardoni distaccati intelligenti, è molto meglio persino la retorica dei vecchi sentimenti.

ancora. Dio c'è ancora, io insisto. Dio c'è ancora, altrimenti mi annoio e non esisto. È un Dio incostante che non ha mai fermato niente. È un Dio che si rincorre senza scampo l'immagine del tempo. È un Dio un po' strano che ci insegna la follia di ribaltare sempre il piano. È un Dio ancestrale che l'essenza del pensiero, la forza

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

φάση και ma è fosse resistiti erano qui ma son già spariti

quasi quasi ti stupisci della loro discrezione e non capisci se sia stata una finzione e che ridicolo che è incontrare i loro volti. Come stai? Stai facendo? Ti chiedono ridendo.

pensare a quei folli assassini, anche solo un minuto, a bambini di neve.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ti ricordi quei giorni? Uscimmo dopo le canzoni per camminare piano. Ti ricordi quei giorni? Gli amici bevevano vino, qualcuno parlava e rideva, noi quasi lontano. Vicino a te, vicino a me, e ci parlammo ognuno

ti ricordi quei giorni? I tuoi occhi si incupivano, il tuo viso si arrossava e ti stringevi a me nella mia stanza, quasi un respiro. Poi mi dicesti basta, perché non voglio guardarti, perché ho paura ad amarti. E dicesti, e dicesti, e dicesti. Le tue parole quasi io non ricordo più, ma nemmeno tu ricordi niente. Ora dove sei e che gente vede il tuo viso e ascolta le tue parole.

ancora. Quando qualcuno ti abbraccia e tu nascondi la faccia e tu alzi fiera la

venga il tincurecco toroc. Poi, da solo, nella tristezza della mia stanza, penso a lei. Con un cuscino calcato sugli occhi che vedo tutte le stelline. Nella penombra con le tapparelle mezza abbassate, ascoltando al buio F. De Gregori. E dato che lei, salutandomi, mi ha baciato nelle vicinanze dell'angolo esterno della bocca, ritengo a ragione di avere delle possibilità. Sto cazzo! Poi la guardo, invidioso, allontanarsi allegra come un gavettone.

0: cazzo volete? Non sono stato molto bene, ho avuto problemi.
1: E dici cosa appunto di preciso?
0: Ma guarda, sembra incredibile, mi è entrato un dito, no, in un anello, poi ci ho messo un altro anello, alla fine è venuta una fila così di anelli.

0: Pronto? Ciao, sono io. Senti, hai 5 minuti perché volevo dirti due cose a proposito di ieri sera. E niente, guarda, ci sono veramente rimasto di merda perché ho saputo che poi sei uscita con Staffa. Sì, no, sì, lo so che non sono cazzi miei, però scusami un attimo. Ti avevo chiamato a cena per invitarti al cinema, per invitarti a mangiare un gelato, a fare una passeggiata. Ah, devo studiare, devo fare. Poi vengo a sapere dagli altri che sei uscita con lui. Cioè, guarda, questo non è un bel atteggiamento, soprattutto con me, che ti voglio veramente bene. E quando hai avuto bisogno di qualcuno, io ci sono sempre stato. Allora, ti prego, dimmi tu cosa devo fare. Devo mettermi una scopa in culo, così magari ti rammazzo la stanza? Eh? No. No, non è questione di essere volgare, però tu queste cose qui le fai sempre solo a me, cioè sempre solo con me. Perché? Perché hai ragione.
1: Sono al telefono, Feriez, per favore. Scusate un secondo.
0: Vabbè, niente. Adesso non posso neanche spiegarti bene perché sono al concerto, è un casino. Comunque voglio chiederti per via la tua culo.
2: Scusate, ma uno quando c'ha le storie con la tipa, non è, cioè gli altri che sono lì devono stare zitti, no? Ascoltare, fingere indifferenza, non continuamente degli faso, continua a fare. Adesso me l'avete fatto piangere, adesso suona anche male. Fate un bel applauso per il bassista Nick, così forse mi ritorna un po' su. Comunque, devo dirvela tutta. Nick è da un bel po' che è in una brutta fase, perché c'ha queste continue storie con la tipa, continue. Allora, in collaborazione con il tastierista René, abbiamo escogitato un trucco molto bello, forse, per far tornare il sorriso sul volto del bassista Nick. Suonami, scusa, l'accordo Meridianopolis. Non so se si vede anche dai maxi schermi, ma è ritornato un po'. Adesso suonami l'accordo Biveringis di più Sarron. Adesso scusa, suonami tutta la serie degli accordi minorenni.
3: Può essere pericolosissimo.
2: Però tu prova lo stesso.

Chuck & Talk. In studio Antonio Scarcello.

Salve a tutti da Antonio Scarcello, qui per voi su Red On Air con Chuck & Talk, il programma radiofonico che accende i riflettori sul mondo scintillante del cinema. Ogni settimana esploreremo le storie dietro le quinte, discuteremo le ultime uscite e condivideremo aneddoti esclusivi. In più, giochi e tanta buona musica. Preparatevi a sintonizzarvi per un viaggio affascinante attraverso la magia del grande schermo, dove ogni Chuck è un racconto e ogni dialogo un'emozione da non perdere. Accendete la radio e azione!

Salve a tutti cari amici di Red On Air, la radio mai d'ome e mai di moda, benvenuti ad una nuovissima puntata di Chuck & Talk, episodio 26 della seconda stagione del nostro programma radiofonico che ogni settimana ci racconta le uscite in sala e ci fa fare anche un salto nel passato con i vecchi film cult. Io sono sempre Antonio Scarcello e qui con voi anche questa settimana per raccontarvi questo affascinante viaggio all'interno del mondo della settima arte. E allora, che settimana è stata la vostra? Siete andati al cinema? Vi siete divertiti? Vi siete rilassati? Avete guardato la pellicola che vi avevo consigliato settimana scorsa, cioè Mother Mary? O siete andati a vedere altro? Spero di sì, mi auguro di sì, perché il cinema, come sempre, ci regala forti emozioni, ci fa rilassare e ci aiuta anche a staccare magari dai problemi e dalle ansie della quotidianità. Questa settimana tanti nuovi film in uscita, 9 film. C'è anche un gradito ritorno, un film di cui abbiamo parlato nella scorsa stagione di Chuck & Talk. E allora cominciamo subito con elencare i film che sono in uscita. E cominciamo dal primo, in uscita da lunedì 18 maggio. Allora balliamo, un film di genere commedia, drammatico, musicale, diretto da Amélie Bonin, film che segue la storia di Cécile, una giovane donna a un passo da realizzare il suo sogno, l'apertura di un ristorante gourmet a Parigi, frutto questo di anni di lavoro e ambizione. Ma quando il padre viene colpito da un infarto, è costretta a mettere tutto in pausa e a tornare nel villaggio in cui è cresciuto. Immersa di nuovo nei ritmi lenti e familiari della provincia, lontana dal fermento della capitale, Cécile si ritrova faccia a faccia con i pensieri del suo passato. Film invece come evento speciale, che è ritornato in sala soltanto lunedì e martedì, è stato il film Top Gun Maverick, film di generazione dell'anno 2022 per la regia di Joseph Kosinski, sequel diretto ovviamente dello storico Top Gun del 1986, anch'esso film tornato recentemente in sala proprio per il 40° anniversario. Ovviamente anche questa seconda pellicola è interpretata dall'inossidabile Tom Cruise nel ruolo di Pete Maverick Mitchell, coraggioso e scapestrato pilota di caccia, amante del pericolo e delle motociclette. E allora, se siete appassionati della pellicola Top Gun, in queste 2 settimane avete avuto sicuramente la possibilità di andare a rivedere al cinema sia Top Gun, film originale del 1986, che il suo sequel diretto Top Gun Maverick. Altro film in uscita invece da martedì è Ryuichi Sakamoto Opus, documentario diretto da Neo Sora, ultimo concerto di Sakamoto prima della sua scomparsa avvenuta il 28 marzo del 2023. Siamo nel 2022 e in questo documentario è il celebre compositore giapponese, dopo una lunga assenza dalle scene dovuta alla sua malattia, decide di esibirsi per l'ultima volta. Raccogliendo le sue ultime energie, regala una commovente performance da solo con il suo pianoforte. E quindi vi consiglio di andare a vedere questo film, presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2023, perché anche Ryuichi Sakamoto viene considerato tra i pionieri della fusione tra la musica etnica orientale e le sonorità elettroniche occidentali. Dopo una lunga carriera internazionale costellata di successi, infatti Sakamoto ha vinto anche un Oscar per la colonna sonora dell'Ultimo Imperatore di Bertolucci, l'artista muore all'età di 71 anni il 28 marzo del 2023. In uscita invece da mercoledì 20 troviamo The Mandalorian and Grogu, film di generazione avventura fantasy, diretto da Jon Favreau con un cast eccezionale. Troviamo tra gli interpreti Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White e Johnny Coyne. Film che è ambientato dopo la caduta dell'impero e racconta una galassia ancora in preda al caos, dove i signori della guerra imperiali esercitano un potere residuale e la nascente repubblica fatica a imporre l'ordine e a difendere gli ideali per cui l'alleanza ribelle ha combattuto. In questo scenario instabile, la nuova repubblica si affida al leggendario cacciatore di taglie mandaloriano, che viaggia ai margini della legge insieme al suo giovane apprendista Grogu, un misterioso baby alieno della stessa specie di Yoda e dotato di una potente connessione con la forza. E allora ovviamente questo è un film che si ricollega alla grande saga di Star Wars. Se avete visto The Mandalorian anche su Disney Plus, questa bellissima serie, allora non potete saltare ovviamente questa pellicola, perché The Mandalorian and Grogu ovviamente si collega a tutto l'universo di Star Wars, che ormai è sempre più allargato, sempre più espanso. In uscita invece da ieri, 21 di maggio, Aldair, Cuore giallo rosso, film di genere documentario per la regia di Simone Godano,
film che racconta la carriera straordinaria di questo calciatore di Aldair, ma soprattutto di un legame profondo tra un uomo, una squadra e una città. Inizia il 30 novembre 2019.

0: altro film in uscita e graditissimo ritorno al cinema è la pellicola Amarga Navidad, film di genere drammatico con un cast composto da Aitana Sanchez-Gijón, Milena Smith, Barbara Leni e Victoria Luengo. Film diretto da Pedro Almodovar, che racconta in questa pellicola l'alternarsi di due storie. La prima ha protagonista Elsa, una regista di spot pubblicitari, nel 2004 durante il lungo ponte festivo del mese di dicembre. E la seconda invece si svolge nel 2026 ed è incentrata su Raoul, uno sceneggiatore regista che sta scrivendo un copione che presto scopriremo essere la storia di Elsa, del suo compagno Bonifacio e delle sue amiche Patricia e Natalia. Mescolata alla finzione, Elsa diventa in qualche modo l'alter ego di Raoul, che ricorre all'autofinzione come soluzione a una lunga stagione di aridità creativa. Guardando dentro se stesso, Raoul non può fare a meno di rivolgere lo sguardo anche alle persone che compongono il suo universo più intimo, il suo compagno e la sua assistente. E il film racconta lo stretto legame tra realtà e finzione, tra ispirazione e vita, e apre una riflessione sui limiti dell'autofinzione. Una pellicola che, come avete sentito, essere ovviamente il nuovo film di Pedro Almodovar, che continua a mescolare un po' i generi, a mescolare un po' le storie, in perfetto stile della sua regia. E ultimi tre film in sala, sempre in uscita da ieri, 21 maggio, Dolled the Sun, film diretto da Jacqueline Zude, che si svolge in un futuro soffocato da un caldo incessante. La vita sociale si è spostata interamente nelle ore notturne. Le persone vivono isolate, incapaci di sostenere relazioni autentiche, rifugiandosi in forme sempre più profonde di solitudine. E in questo mondo inquietante e molto simile al nostro, Johan, 28enne, lavora per un'agenzia che vende legami simulati e sostituti affettivi a cui non riesce più ad affrontare il peso emotivo dei rapporti umani. Abituato a offrire conforto agli estranei senza mai lasciarsi coinvolgere davvero, Yona vede il suo fragile equilibrio spezzarsi quando gli viene affidato il ruolo di padre di Nika, una bambina di 9 anni, chiusa, diffidente e bisognosa di attenzione autentica. E poi abbiamo in uscita Io non ti lascio solo, film di genere commedia family per la regia di Fabrizio Cattani, che segue la storia di Filo e Rullo, due amici che sono come fratelli, inseparabili compagni di giochi, sogni e silenzi. Quando Birillo, il cane adottato dal padre di Filo, scompare all'improvviso, i due decidono di partire di nascosto per cercarlo. Quella che inizia come una semplice avventura tra ragazzini si trasforma ben presto in una vera e propria missione, dove ogni passo li porta più lontano da casa e più vicini a una parte di sé che non conoscevano. E per concludere abbiamo in uscita il film horror Passenger, per la regia di André Ovredal, con il cast interpretato da Melissa Leo, Lou Lublion, Jacob Scipio e Deville Johnson, film che segue una giovane coppia che durante un viaggio on the road a bordo del suo furgone assiste a un agghiacciante incidente autostradale che costa la vita al conducente. Sconvolti, ma convinti di essersi lasciati loro alle spalle, ripartono senza immaginare di essere seguiti. Presto infatti si rendono conto di non essere più soli. Una presenza demoniaca, oscura e inesorabile, si è insinuata trasformandosi in un inquietante passeggero impossibile da seminare. Silenziosa ma costante, questa entità li perseguita ovunque vadano, decisa a impossessarsi di entrambi. E allora, come avete sentito, anche questa settimana tanti titoli, tanti film di genere diverso, alcuni documentari molto interessanti. Come sempre, andate al cinema e guardate quello che più vi piace, quello che più vi interessa. Ma adesso vi lascio ad un primo brano offerto qui per voi da Red O'Rear e poi al ritorno in studio invece ascolterete come sempre il consiglio della settimana.
1: Red O'Rear, ci trovate su www.redonair.it. Chiamateci o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Red O'Rear, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui su Redonella, Radio Mai Dome Ma di Moda, sempre qui con Check Talk. Siamo arrivati al momento in cui vi consiglio una pellicola per questa settimana e questa volta ho scelto il film spin-off della serie The Mandalorian e sto parlando The Mandalorian and Grogu, film che vi consiglio soprattutto se siete appassionati della grandissima e stupenda saga di Star Wars, ma anche se volete passare qualche ora spensierata e guardare comunque una pellicola divertente, ricca di azione, ma anche molto ben fatta. E come detto prima, Star Wars The Mandalorian and Grogu è un film diretto da Jon Favreau ed è ambientato dopo la caduta dell'impero e racconta di una galassia ancora in preda al caos dove i signori della guerra imperiale esercitano un potere residuale e la nascente nuova repubblica fatica a imporre l'ordine e a difendere gli ideali per cui l'alleanza ribelle ha combattuto. Ed è proprio in questo scenario che troviamo la figura del Mandaloriano, interpretato da Pedro Pascal, è una figura che viaggia ai margini della legge insieme al suo giovane apprendista Grogu, che è davvero un fantastico personaggio, apprezzato e amato da bambini ma anche dagli adulti, un misterioso baby alieno della stessa specie di Yoda, ma soprattutto dotato di una potente connessione con la forza. E in questa pellicola, mentre Grogu prosegue il suo percorso per imparare a controllare le proprie abilità, viene il Mandaloriano incaricato di una nuova e pericolosa missione che lo porterà a confrontarsi con minacce sconosciute. Tra galassie senza legge, equilibri politici fragili e il ritorno di figure temibili come Rotta de Hutt e il suo figlio Jabba, più famoso Jabba the Hutt della saga di Star Wars, il film mette al centro sia le tensioni del nuovo assetto repubblicano, sia il profondo e complesso legame tra il Mandaloriano e Grogu, costretti ancora una volta a fuggire, combattere e proteggersi a vicenda. Ovviamente questa è una pellicola, come detto prima, diretta da Jon Favreau e da lui cosceneggiata insieme a Dave Filoni, pellicola prodotta da Lucasfilm, una continuazione della storia narrata, come detto prima, dalla serie TV The Mandalorian, partita nel 2019 per arrivare al 2023, e nel cast ovviamente ritorna Pedro Pascal a interpretare il Mandaloriano, insieme poi anche in questa pellicola alle new entry Sigourney Weaver e Jeremy Allen White. Questo film ovviamente è nato appunto dopo la serie TV e a gennaio del 2024 Jon Favreau e Dave Filoni sono stati annunciati come registi e sceneggiatori anche, e ovviamente Pedro Pascal è stato confermato nel ruolo del Mandaloriano. Le riprese poi sono iniziate in California ad agosto del 2024 e sono terminate a dicembre dello stesso anno. Ovviamente quindi questo è uno spin-off diretto della serie di Mandalorian, è un primo film, il primo film di Star Wars che è girato interamente in California ed è il primo film di Star Wars dopo Star Wars l'ascesa di Skywalker del 2019. Nell'universo di Star Wars poi la presenza di diverse specie di alieni che abitano la galassia ha sempre rappresentato un tassello importante per dare credibilità al mondo ideato da George Lucas. La trilogia originale, infatti, è disseminata di scene che mostrano design di alieni alquanto bizzarri, come Jabba the Hutt, lo stesso Yoda e gli Ewok. Con la trilogia prequel, invece, abbiamo incontrato Jar Jar Binks e molte altre figure non umanoidi che popolavano Coruscant e Tatooine. Ma da quando Disney ha acquisito il marchio di Lucasfilm, la presenza di alieni nei film di Star Wars si è notevolmente ridotta. Tanto che oltre a Chewbacca, tornato per episodio 7, e i Porg, utili soprattutto ai fini del merchandising per la loro componente di cuteness, non sono stati introdotti nuovi alieni. Con la transizione invece di Star Wars al piccolo schermo non c'è stata un'inversione di rotta e la ridotta presenza di alieni nelle serie TV live action si è fatta notare sempre di più. E in The Mandalorian and Grogu, tuttavia, la situazione invece sembra completamente stravolta, dato che già dai trailer diffusi abbiamo ritrovato una vasta gamma di specie aliene, quindi non solo Grogu, ma anche Rotta de Hutt, una Dernian, doppiato da Martin Scorsese nella versione originale, un Lasat, un Rodian e diversi altri alieni non identificati. Questo dettaglio inoltre quindi permette di comprendere come The Mandalorian and Grogu voglia catturare lo spirito originale dei primi film di Star Wars, rispettando l'eredità di George Lucas e la sua visione della galassia lontana da lui creata. E allora, se siete fan della serie TV The Mandalorian, o se siete più in generale fan della saga di Star Wars, questo film non potete lasciarvelo scappare. Per tutta questa serie di motivi, il film che vi consiglio quindi questa settimana è The Mandalorian and Grogu. Adesso però spazio alla musica e poi al ritorno in studio ascolterete un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa che vi ricordo era Non ci resta che piangere.
1: State ascoltando Redoneir, la radio mai d'oma e mai di moda.

bene, eccoci di nuovo in studio. Allora, siamo arrivati al momento in cui vi racconto un po' di curiosità sulla pellicola cult, sul film cult che avevo scelto per voi settimana scorsa. Un film italiano, un film divertente, un film meraviglioso con due grandissimi attori, il bravissimo Roberto Benigni e il sempre compianto Massimo Troisi. E sto parlando della pellicola del 1984, Non ci resta che piangere. E partiamo da una curiosità che fa riferimento al titolo. Infatti il titolo del film deriva da una lettera di Francesco Petrarca inviata a Barbato da Sulmona. Lettera che dice: non tutto in terra è stato sepolto. Vive l'amor, vive il dolore, ci è negato a vedere il volto regale, perciò non ci resta che piangere e ricordare. Altra curiosità, la scena in cui Benigni e Troisi scrivono la lettera a Girolamo Savonarola è un omaggio alla scena del film Totò, Peppino e la mala femmina, nella quale i protagonisti scrivono una lettera sconclusionata alla fidanzata del nipote. La celebre scena della dogana venne girata più e più volte perché i due non riuscivano a stare seri, e infatti anche nel girato finale si può notare che trattengono a stento le risate per poi ridere a crepapelle. A metà del film, curiosità che vi avevo già detto settimana scorsa, i due avevano girato così tanto materiale superfluo che alla fine dovettero tagliare tantissime scene dal lungometraggio, fra cui una in cui Marco Messeri interpretava Savonarola. Questo film poi è il debutto cinematografico per Amanda Sandrelli, figlia di Gino Paoli e Stefania Sandrelli. L'attrice ai tempi aveva 20 anni. Nonostante le critiche non furono lusinghiere verso il duo, soprattutto per la regia e la sceneggiatura, il pubblico poi premiò il film con il maggior incasso italiano del 1984, portandosi a casa ben 15 miliardi di lire. Benigni e Troisi prima passarono un mese a Cortina, a spese della produzione, per sviluppare un'idea. Alla fine si spostarono al mare e infine a Val d'Orcia. Quando la produzione chiese se fosse pronta una sceneggiatura, i due dissero che il film sarebbe stato ambientato nel Medioevo e che avrebbero fermato Cristoforo Colombo. Fine. Amanda Sandrelli in seguito disse di non aver mai visto un copione del film sul set. Ogni giorno Troisi e Benigni scrivevano al volo qualcosa riguardo alle scene da girare in giornata e poi improvvisavano. Nel film inoltre si vedono piante di eucaliptus ed un intero campo di mais. Il primo è una pianta proveniente dall'Australia e il secondo dalle Americhe, quindi non potevano esserci a quell'epoca. Nel finale poi la locomotiva che appare è uno degli ultimi tre esemplari conservati e funzionanti del gruppo 400 delle ferrovie calabro-lucane. Di questo film poi esiste una versione più lunga, 2 ore e 24 minuti, in cui Mario, interpretato da Troisi, si innamora di Astrià, interpretata da Iris Peinado, e la storia viene stravolta completamente e diventa anche più seria e meno divertente. Altra curiosità, Troisi disse ad Amanda Sandrelli che avrebbe cantato un brano senza svelare quale. Quando iniziò a canticchiare Yesterday dei Beatles, sul set lei iniziò a trattenere a stento una risata, ma quando iniziò Bom Bom, tutti gli attori e la crew non riuscirono più a trattenersi e fu difficile tornare a girare. E pensate che i diritti d'autore per Yesterday costarono alla produzione la bellezza di 70 milioni di lire. Altra curiosità, durante la registrazione nella campagna umbra fu fatto uno scherzo a Carlo Monni, che interpretava Vitellozzo. Benigni e Troisi gli fecero pronunciare cose scurrili sulla madre di Amanda Sandrelli, cioè Stefania Sandrelli. E Amanda, che per opera dei due aveva ascoltato tutto, andò nel camper di Carlo Monni e gli diede uno schiaffone. E ultima curiosità, Benigni e Troisi scrissero anche un libro omonimo con la storia che ricalcava quella vista nel film. A parte però il finale in cui Saverio svelava a Mario che sapeva benissimo come tornare nel presente e glielo avrebbe rivelato a patto che in seguito avrebbe sposato la sorella. Questo fa intendere che Saverio avesse architettato tutto solo per farli sposare. E allora, avete sentito adesso un po' di curiosità inerenti a questa fantastica pellicola che vi invito come sempre ad andare a guardare e riguardare, soprattutto perché è un film davvero divertentissimo, oltre che un film davvero molto molto bello. Adesso però spazio alla musica e poi al ritorno in studio ascolterete invece il film cult che ho scelto per voi questa settimana. A dopo.

0: Scusami.
1: Ed eccoci qui di nuovo in studio, sempre qui con Chuck & Talk, sempre qui su Radonella, Radio Maidome, ma di moda. E siamo arrivati al momento in cui vi parlo di un film cult. Nel farlo mi sono rifatto anche questa settimana alla programmazione in sala, perché il film che vi ho consigliato è The Mandalorian and Grogu, e allora non potevo che non scegliere un film della saga di Star Wars. E sono ben consapevole che i film di Star Wars sono tutti belli, tutti interessanti, soprattutto consapevole del fatto che lo Star Wars di George Lucas divenne un cult fin dalla sua prima uscita pubblica, ma ho deciso di parlarvi di un film del 1980 diretto da Irvin Kershner per la durata di 124 minuti e sto parlando dell'Impero colpisce ancora. Quindi, come detto prima, pur consapevole dell'importanza dello Star Wars di George Lucas, ho voluto omaggiare soprattutto il secondo film, oppure il quinto episodio, se preferite l'ordine della saga. Perché, diciamo, il secondo film rappresenta non solo il più riuscito, ma anche il più significativo, sia da un punto di vista cinematografico che di impatto socioculturale. L'impero a cui si riferisce il titolo è chiaramente quello che si contrappone ai ribelli che si erano cominciati a conoscere con il film precedente, ma in fondo è anche quello che in qualche modo George Lucas cominciò a costruire intorno a questo vero e proprio universo narrativo dalle potenzialità pressoché illimitate. A causa di alcune riprese troppo difficoltose, questo secondo film finì col vedere il proprio budget lievitare in modo spaventoso, fino a diventare per l'epoca da record, e Lucas quindi fu costretto a trovare nuovi accordi economici, prima con le banche e poi con la 20th Century Fox stessa. Perse parte dei diritti sul film, ma, molto saggiamente, tenne per sé quelli legati a futuri sequel e soprattutto al merchandising. Non è un caso quindi che decise di cedere la regia di questo secondo capitolo a Irvin Kershner, suo ex professore e veterano del cinema e della TV di genere. È proprio l'apporto di Kershner, dietro la macchina da presa e dell'esordiente Lawrence Kasdan alla sceneggiatura, rappresentano due dei motivi per cui questo Empire Strikes Back risulta ancora oggi uno dei migliori sequel mai realizzati. Se Lucas era concentrato soprattutto sulla visione globale di una saga lunga e complessa che era tutta nella sua testa, gli altri due poterono dedicarsi esclusivamente alla buona riuscita del film e a sfruttare al meglio le potenzialità ancora inespresse dal capitolo precedente. E l'Impero colpisce ancora non viene ricordato dai fan solo per le tantissime aggiunte, sia in termini di mitologia che di trama, ma soprattutto per l'evoluzione di tutti i personaggi principali e per l'inserimento di un ancor maggior numero di scene spettacolari e memorabili. L'elemento che più di tutti però caratterizza il film è il rovesciamento di prospettiva dai buoni ribelli ai cattivi dell'Impero. Se il primo Guerre Stellari ci mostrava, nel pieno rispetto dei canoni del fantasy alla Tolkien, la missione suicida di un gruppo di avventurieri destinati a sconfiggere il male, questa volta siamo chiamati ad assistere alla rivincita dell'impero e a una minaccia ancora più grande. A molti oggi potrà sembrare nulla di particolarmente rivoluzionario, ma per l'epoca la scelta di chiudere il film con una cocente sconfitta dei nostri eroi fu una vera e propria scommessa che, paradossalmente, incontrò sì i favori del pubblico, ma molto meno della critica. Per una volta il pubblico non solo ci aveva visto giusto, ma si era dimostrato anche ben più lungimirante e progressista. Non montiamoci troppo la testa, però, perché queste sono cose che accadevano tanto tempo fa in una galassia lontana lontana. E che cosa ci rimane ovviamente di questo film? Beh, Star Wars è indiscutibilmente la serie cinematografica più famosa di tutti i tempi, una delle pochissime tra quelle miliardarie con un soggetto originale e non proveniente da libri o fumetti. Già nel 1977, con Guerre Stellari, il successo e l'impatto culturale fu enorme. Ma, se ci pensiamo bene, è stato soprattutto con sequel che moltissimi elementi cult e iconici sono entrati a far parte della saga. L'identità di Darth Vader, ovviamente, i personaggi di Yoda, Lando, Boba Fett, dell'Imperatore, la Marcia Imperiale, i pianeti di Hoth, Dagobah e della Città delle Nuvole, i camminatori AT-AT e l'amore tra Leia e Han. con la famosissima frase "Ti amo, lo so". E come spesso accade quando si ha a che fare con dei veri e propri cult, leggere alcune recensioni dell'epoca oggi fa sorridere. In più di una critica negativa, il film viene paragonato a una sorta di fumetto in cui sembra mancare sia un inizio che una fine. In un'altra ancora si insiste sul poco spessore dei personaggi, come perfettamente dimostrato dalla mancanza di risonanza in una certa rivelazione della trama che riguarda Darth Vader e Luke Skywalker. A più di 40 anni di distanza, possiamo invece dire con assoluta certezza che proprio questi due elementi sono stati i più caratterizzanti di tutto il cinema hollywoodiano a seguire. Ovviamente questo film, come sempre, come tutti i film cult, è ricco di scene cult e di frasi cult. Tra le frasi cult troviamo ovviamente la frase che tutti i fan della pellicola riconosceranno: no, provare no, fare o non fare, non c'è provare. E fra le scene cult ce ne sono tantissime, ma come non citare la scena che parte con questo dialogo: se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro, Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre. Mi ha detto abbastanza che sei stato tu ad ucciderle. No, io sono tuo padre. E ovviamente qui non serve aggiungere altro. Stiamo parlando di quello che è forse il colpo di scena più famoso della storia del cinema, sicuramente il più citato, quelli che tutti conoscono, anche chi non ha mai visto la saga. E allora, il film cult di questa settimana è L'Impero colpisce ancora, come detto prima, seconda pellicola della serie di Guerre Stellari o di Star Wars. Ed è arrivato il momento, se qualcuno di voi ancora non l'ha fatto, forse di cominciare a guardare tutta la serie di Star Wars, e ovviamente ricordatevi di buttare un occhio con più attenzione a questo secondo film, uno dei sequel forse meglio riusciti della storia del cinema. E adesso però spazio alla musica, come sempre con un nuovo brano offerto qui per voi da Redonè, e al ritorno in studio, come ogni settimana, giocheremo con il cinema. A dopo.
0: Siete all'ascolto di Chuck e Talk. In studio, Antonio Scarcello.

0: Sì, mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Redonir, la radio mai doma e mai di moda.
1: Ed eccoci qui di nuovo in studio, come sempre qui su Redonella Radio Mai Doma e Mai di Moda, sempre qui con Chuck e Talk. Siamo arrivati al momento in cui, come ogni settimana, giochiamo con il cinema. E per farlo vi invito a mandare un messaggio WhatsApp al nostro numero 351-459-3144. E allora siamo pronti a giocare. Nel primo gioco, questa settimana, vi darò un po' di nomi di personaggi di questa pellicola e provate a indovinare a quale pellicola appartengono. Cominciamo dal primo, Peter Quill, Star-Lord. Poi troviamo Gamora, Drax il Distruttore, Rocket Raccoon, Groot e Yondu Udonta. Questi sono i personaggi di un film molto carino, molto simpatico e molto colorato soprattutto. Avete capito di quale film stiamo parlando? Fatecelo sapere con un messaggio WhatsApp. Nel secondo gioco, invece, come sempre, vi leggerò una citazione, vi darò tre opzioni, provate a indovinare a quale film appartiene. I cuori non saranno mai una cosa pratica finché non ne inventeranno di infrangibili. A quale film appartiene questa citazione? Il Mago di Oz, La Sposa Cadavere o Eclipse? Fatecelo sapere anche qui con un messaggio WhatsApp. E adesso spazio alla musica e poi ritorno in studio, come sempre daremo la soluzione ai giochi e andremo per i saluti finali.

Ed eccoci qui allora per l'ultimissima parte della trasmissione. Io come sempre vi ringrazio di aver giocato con noi, vi ringrazio di aver ascoltato questa puntata di Chuck & Talk e diamo allora le soluzioni ai giochi. Nel primo gioco vi ho detto un po' di personaggi, di protagonisti di una pellicola e questi protagonisti, questi personaggi appunto, facevano riferimento al film del 2014 di James Gunn, I Guardiani della Galassia, film ovviamente del mondo Marvel, con Chris Pratt e Zoe Saldana. Nel secondo gioco invece la citazione "I cuori non saranno mai una cosa pratica finché non ne inventeranno di infrangibili", ebbene questa era una citazione del film Il Mago di Oz. E allora grazie ancora di aver giocato con noi, grazie di averci ascoltato anche questa settimana. Io vi do appuntamento a settimana prossima, ricordandovi come sempre gli orari di trasmissione, che sono il venerdì alle 16 e la domenica in replica alle 17. E successivamente alla messa in onda della replica poi trovate tutte le puntate di Chuck & Talk sul nostro sito www.redonair.it nella sezione le trasmissioni. E allora io vi saluto, vi auguro un buon weekend di cinema, un buon inizio di settimana, mi raccomando andate al cinema, divertitevi, rilassatevi, mangiate dei buoni popcorn e come sempre ciao a tutti!

0: Io mai doma che mai dimora.
1: Avete ascoltato Chuck & Talk. In studio Antonio Scarcello.

and good night.

0: Ciao raga, me l'ha detto Michele, ma... Allora, è una grande serata, siete tutti bravi, tutti, uno per uno, però aiutate, aiutatevi, non che io mi debba aiutare, ma voi vi dovete aiutare, perché l'armonica è lo strumento più umano di tutti gli altri nobili strumenti musicali, perché la finanza, tutti gli autoritari non vogliono che l'armonica in Italia sia un grande strumento, perché scopre la verità di aiutare tutti i giovani, hip, rock, star e anche caponi e contadini.
1: Uè Luca.
2: Uè ciao. Uè, Anio,
3: ma
2: lui.
3: Un po' le fanate zio Pino, ha detto che è successo, sono fatte esagerate, non fanno che sì.
1: Ovvero.
4: Uè Pino.
5: Ma io sapete è molto lì.
4: Niente più, molto
5: lì. No. È molto lì.
1: E mo?
5: Happy World!
4: Mo lo fanno
5: nato!
4: Happy
5: World! A dove? A dove?
1: E vai, wait!

nera e secca. La morte innaturale, la morte prematura, la morte industriale per mano poliziotta.

te dalle tue immagini e dalla tua paura, dai preti d'ogni credo, da ogni loro impostura, da infermi e paradisi, da una vita futura, da utopie per lenire questa morte sicura.

0: di emergenza.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori di Radio Redoner, questa è Casi di Emergenza, una trasmissione in cui parliamo di musica fatta a Bergamo per Bergamo. Io sono Marta.
0: E io sono Andrea. E oggi siamo qui con Designe, un musicista, cantautore, produttore, un po' come tutto quello che volete. E se vuoi presentarti a noi e agli ascoltatori, ti lascio parola.
2: Ciao, sono Designe, appunto. E oggi sono stato qui invitato da Redoner per parlare del mio EP Terrori di Gioventù. Non ho molto da dire, ci faccio un po' tutto, però non sono in grado di presentarmi.
1: Vabbè, magari come hai scelto questo nome?
2: Okay. Sì, guidami un po' tu. Io, diciamo, questo nome è nato un po' dalla necessità di trovare un nome d'arte, un po' da un lato perché penso che per quello che faccio e quello che vorrei fare in futuro, avere nome e cognome come anche nome artistico, diciamo che ti ingabbia un po' magari all'interno di quello che è il mondo del cantautorato, e quindi volevo un nome che un po' mi permettesse di fare quello che volevo, anche senza sapere precisamente in futuro che cosa avrò intenzione di fare. E quindi sono arrivato all'idea di dire ok, mi serve un nome che sia conciso, che mi permetta anche di renderlo poco individuabile come genere. E quando ho scelto il nome non avevo ancora, credo, iniziato a fare propriamente musica, cioè forse avevo iniziato a scrivere qualche canzone, ma ricordo che ero ancora all'università, infatti ho studiato design, e in quel periodo appunto avevo letto la parola design scritta da qualche parte, mi piaceva come era scritta a livello di caratteri, e immaginandomela scritta da qualche parte ho detto ok, è bello da vedere, però appunto design non è che mi facesse impazzire come nome. E siccome il mio nome spesso veniva storpiato quando ero piccolo, ho pensato ok, potrei fare una storpiatura del nome. E durante gli anni dell'università è capitato che, avendo studiato a Milano e avendo fatto il pendolare, di dovermi appoggiare sulla casa di una mia compagna di corso che viveva coi genitori, però erano di origine napoletana ed erano gentilissimi, carinissimi, quindi li ho un po' tributati, tra virgolette, prendendo la pronuncia che avevano loro di design, e loro dicevano fai Designe. E allora ho detto che Designe ci può stare, poi mi piaceva anche graficamente come era scritto, e poi appunto un po' come il design che ti richiama qualcosa che potrebbe essere super creativo, fare qualsiasi cosa, ho detto che ci sta come nome. Se un domani dovessi pensare di mettere delle incursioni elettroniche nelle canzoni ci potrebbe stare, se invece fai una cosa più pop comunque va bene, e quindi ho detto va bene, è un nome che a 360 gradi un po' ti copre le spalle.
0: Si presta in effetti molto versatile come nome.
1: Sì, in effetti hai ragione, perché nel momento è proprio la prima cosa che ti viene in mente, guardi il nome, la prima cosa che pensi è chissà questo cosa fa, potrebbe fare musica elettronica così come indie e non lo sapresti.
2: Sì, e poi la cosa che mi piace è che appunto ho scelto un nome perché non venisse storpiato il mio, e poi dopo non c'è una volta che mi dicono Designe, che poi ho scoperto esistere come parola, era il modo in cui i critici d'arte francesi iniziarono a chiamare la parola design, quindi dicevano Designe.
0: Quindi anche molto raffinata,
2: sì,
0: come cosa.
2: Però non è Designe, no, ci tengo a specificare, oppure appunto ne parlavamo prima, quando vado in giro con la band spesso dicono ok, dove sono i Designe? Abbiamo anche vinto una serata di un contest e diciamo vincono i Designe nonostante avessi detto 5 volte alla presentatrice che non eravamo i Designe ma Designe, però comunque avendo un buon rapporto con la mia band non è un problema se ci scambiano per i Designe.
0: Anzi, ormai probabilmente sarà anche la battuta ricorrente.
2: Sì, vuole, diciamo che ci sono tante battute all'interno del gruppo, però il nome diciamo passa un po' in secondo piano, però sì, non mi dispiace che venga storpiato, ecco. Mi diverte la cosa.
1: Ok, allora magari inizierei a parlare della prima canzone, che è Piove.
2: Ah, ok. Piove, diciamo che a livello cronologico è stato il primo brano che ho scritto presente all'interno dell'EP. Non è stato il primissimo brano che ho scritto come Designe, diciamo, perché vengo da un background death metal, forse vedendomi, non lo so, capelli lunghi può può anche, uno può anche intuirlo, però prima di scrivere la musica che faccio ora, bazzicavo un po' nel mondo metal e niente, a un certo punto ho finito di avere questa esperienza un po' traumatica con una band e ho deciso, ok, vorrei fare una cosa che dipende soltanto dalle mie capacità. Allora ho detto, ok, cos'è che posso fare che non c'entra niente col metal? Cantautorato italiano. E quindi lì sono un po' arrivato a bazzicare tra Samuele Bersani, Bruno Risas, Cesare Cremonini dei primi tempi. E ho iniziato a scrivere qualche canzone. E quindi da lì a poco ho scritto Piove, mi sembra che fosse il secondo brano che ho scritto, ed era proprio verso la fine dell'università. E niente, è una canzone che può sembrare un po' una canzone d'amore, in realtà è un, parla di solitudine, parla di tutt'altro. E il pretesto della pioggia, diciamo che era un po' in un momento in cui era, se non sbaglio, agosto, e quindi quando la pioggia lascia un po' quel momento in cui il tempo sembra un po' sospeso, e quindi guardi fuori dalla finestra e tipo c'è quell'arietta fresca che magari i giorni prima c'erano 45 gradi, ti stavi squagliando, adesso c'è un po' di aria fresca, da un po' di vitalità, e quindi quello sostanzialmente è nata da lì. E poi vabbè, nel ritornello un po' perde di serietà la canzone, cioè non che arrivi nel demenziale, però comunque c'è un po' riferimento anche pop dell'orso che parla con la luna, dell'orso bear, che tra l'altro, cioè, che non è proprio una citazione palese, un po' come si fa adesso, che se non cacci una citazione alla cultura pop in una canzone non hai scritto una canzone, ma è una cosa un po' che si intuisce. E tra l'altro la cosa che a me lascia un senso di incompletezza, che non sono mai riuscito a vedere una puntata intera di quel programma, perché arrivavo sempre sul finale con l'orso che parlava con la luna e io dicevo sì, ma cosa è successo? E quindi questa cosa l'ho inserita appunto come elemento di un po' di insoddisfazione, del fatto di dire vorresti parlare con qualcuno ma non trovi nessuno con cui confidarti.
1: Mi piace, allora l'ascoltiamo e la ascoltiamo nelle parole. Ascoltiamo Piove di Designe.

0: Ben ritrovati cari ascoltatori, questa era Piove di Designe con cui stiamo parlando stasera. Allora, non l'abbiamo ancora proprio detto, però tu ti produci completamente da solo, o quantomeno fino a poco tempo fa era così, adesso ci hai
1: No,
0: detto fuori
1: sì.
0: onda,
1: No, no, no,
0: quindi le ultime
1: continuo.
0: parti.
1: No, in realtà continuo a produrmi da solo e credo che continuerò a farlo per parecchio tempo, ma credo che sia indispensabile, almeno per un artista emergente, che poi appunto artista emergente è un'espressione che non mi piace per niente, però...
0: No, noi cerchiamo di non usarla, anche se ci chiamiamo casi di emergenza,
2: Sì,
0: comunque
2: allora,
0: è un termine che non usiamo.
2: lo utilizziamo come nome perché rimane in testa
1: Certo, sì, no,
2: e fa
1: certo.
2: capire l'idea, però in realtà non penso che l'abbiamo
1: No,
2: mai
1: a
2: detto
1: scopo, esatto, sì, no, ma
2: effettivamente.
1: giusto a scopo di inquadramento di quello di cui stiamo parlando.
0: Esatto.
1: Però ecco, sì, continuo e continuerò a produrmi. No, quello che dicevo prima è che penso che per ottenere un risultato quantomeno professionale, ascoltabile, che non ti faccia dire si vede che l'hai fatto tu, almeno alcuni step della fase di realizzazione della canzone devono passare per delle orecchie esterne o delle orecchie professionali. Quindi il mix e il master lo faccio fare esternamente, perché ho provato per molto tempo a fare tutto da solo, ma da un lato ne ho perso la sanità mentale, perché poi dopo finisci per ascoltare canzoni migliaia di volte e arrivi ad odiarle, quindi poi arrivi al punto in cui le devi presentare al pubblico, le devi pubblicare e dici basta, via, me ne voglio liberare, e non è, diciamo, l'approccio giusto. Quindi la cosa migliore a un certo punto è prendersi un bello stop, mandare a qualcun altro, affidarsi a qualcuno che ritieni capace, ovviamente. E far fare quella parte lì. Però tutto il lato di arrangiamento, quindi la scelta degli strumenti, suonare gli strumenti, cioè è tutta, diciamo, farina del mio sacco.
2: È un
1: Quello.
2: lavorone.
1: Sì. Poi appunto le canzoni di questo EP poi hanno avuto un processo piuttosto travagliato.

0: troppe volte. Poi fortunatamente mi è stato fatto notare che, ok, bello tutto, però appunto è un lavorone, non puoi buttare via così il tuo tempo, il tuo lavoro. E allora mi sono fermato un attimo, ho smesso di ascoltarlo, mi sono pulito le orecchie, ho detto lo faccio mixare a qualcun altro, e poi dopo appunto, non ascoltandolo per un anno, poi riascoltandolo dico, ok, non ho proprio fatto una schifezza, e quindi vale la pena aspettare un secondo e delegare poi ad altri cose che appunto non è giusto che il compositore debba fare, cioè ognuno ha il suo mestiere, esattamente, ognuno il suo ruolo.
1: Casi di emergenza per il sociale, impariamo tutti quanti a delegare un pochino.
0: Sì, no, è importantissimo, anche per la salute mentale è necessario.
2: E quindi com'è nato questo primo EP? Cioè, com'è che hai detto, queste le canzoni le metto insieme e faccio un EP?
0: Allora, diciamo che un po' quello che dicevo prima, nel senso, accennavo prima al fatto che dopo una brutta esperienza con una band death metal, ho detto basta, voglio tagliare di netto e voglio fare un genere dove innanzitutto dipende da me se le cose vengono fatte o non vengono fatte, perché non so voi se avete mai suonato in una band o che cosa... No?
2: Sì, ma allora,
1: in maniera molto più che amatoriale.
0: Ok, va benissimo. Però allora a maggior ragione capirete quello che sto per dirvi, nel senso che molto spesso il problema di organizzarsi con una band, con un progetto così, è che ti devi sottostare agli impegni degli altri, alle necessità degli altri, al fatto che magari qualcuno sparisce di punto in bianco. Cioè io ho suonato per un anno con sta band senza mai vedere il bassista. Cioè io andavo fino a Milano a fare le prove, c'era sto tizio che era di Crema, mi sembra, Cremona, che per carità era lontanissimo e ci mancherebbe, non pretendevo che fosse lì tutte le settimane. Però porca miseria, non si è neanche fatto vedere, e poi dopo ho avuto l'ardire di volermi buttare fuori dalla band, no? Perché non ero abbastanza bravo, quindi non lo metto in dubbio, può darsi.
1: Tu eri con quale ruolo?
0: Chitarra solista, okay. Cioè no, io ero proprio di quelli che tipo al liceo tutti i giorni scale su scale, trilioni di note, quella musica nonsense che piace solo a chi la suona.
1: Il re degli assoli,
0: esatto.
1: Con 200 bpm,
0: esattamente. Poi okay. Non penso di essere mai diventato un fenomeno, perché probabilmente avrei perseguito quella strada, però insomma quella musica che piace solo a chi la fa. E quindi poi di contro ho detto che adesso vorrei fare qualcosa che innanzitutto fosse un po' più universale, nel senso che già se sei in Italia e fai musica, farlo in inglese magari urlando in un microfono, in growl, facendo screaming, roba così, diciamo che diventa un po' respingente.
2: Di nicchia.
0: Esatto, di nicchia. E poi magari chi si va a recuperare il testo? Magari fare una musica dove hai la possibilità di raccontare qualcosa e di renderlo comprensibile più o meno a tutti quelli che l'ascoltano. Magari uno non si sofferma neanche troppo sui testi, però qualcosa riesci a mandare. E quindi da lì diciamo che ho riscoperto un po' il cantautorato, prima una fase abbastanza centrale, tipo anni 90, anni 2000, quindi gli artisti che ho detto prima, Bruno Risas, Cesare Cremonini, Samuele Bersani, credo che comunque poi a livello di sonorità si sentano anche nelle canzoni. E ho iniziato a scrivere così in un paio di anni, devo aver scritto credo una decina di canzoni. E poi appunto c'è stato questo momento in cui ho detto ok, devo pubblicarle, però fare un album secondo me è un po' troppo impegnativo, cioè nel senso anche proprio a livello di fruizione della cosa. Cioè io per primo, che sono molto appassionato di musica, cioè nel senso sono appassionato di audio, di tutto quello che circonda questa cosa. Oggigiorno ho difficoltà a magari mettermi lì e ascoltarmi un intero album di un artista che non sconosciuto, che non conosco. Quindi ho detto, facciamo una cosa che sia più digeribile possibile, perché io per primo non ascolterei 10.000 nuove canzoni. Quindi ho detto, partiamo facendo dei singoli, però comunque sia attrezziamoci poi per fare all in con un EP. E quindi ho selezionato le 5 canzoni che non ritenevo necessariamente le più forti, ma quelle che erano almeno più definitive come arrangiamento. Quindi l'ho fatta mixare, masterizzare, anche perché poi far mixare e masterizzare all'esterno ha un costo. Quindi poi anche a livello economico, cioè se ti devi esporre per un album è un conto, se devi fare un EP è già più fattibile. E quindi ecco, il mio approccio è stato quello, sostanzialmente ho scelto le canzoni che erano più definitive e che comunque sia fossero più vicine a livello storico, perché poi nel frattempo io ho iniziato a scrivere

0: queste canzoni piove, l'ho scritta ad agosto 2020, quindi capite che in 4 anni io comunque ho scritto nel frattempo altre 15 canzoni più o meno, forse qualcosa in più, non finito, però cioè era inutile che prendessi una cosa che ho scritto recentemente e la mettessi insieme a una cosa di 4 anni fa, quindi ho detto ok, facciamo una sorta di capsula del tempo e mettiamo tutto insieme.
1: Ma in realtà sembra essere abbastanza la norma per almeno per gli artisti solisti, per cui
0: Sì,
1: mi sembra anche
0: sensato, cioè.
2: Sì, soprattutto
0: Esatto.
2: per gli artisti solisti che producono un sacco, perché diciamocelo, nel senso, 25 canzoni in 4 anni.
0: No, no, non 25, una ventina, facciamo una
2: Ok,
0: ventina.
2: comunque sono tante, poche non sono ancora
0: Tutte uscite, sì.
2: definite o
0: Posso
2: uscite
0: campare
2: tutte
0: un po' di
2: quante,
0: rendita,
2: però
0: come
2: nel
0: si
2: senso è sicuramente un periodo in cui sei ispirato.
0: Sì, beh, dipende, cioè ad esempio quest'estate in un mese ho scritto e prodotto 4 brani, in un mese ci sono periodi di totale, come posso dire,
2: Fermo.
0: magese, e quindi è un po' così, dipende dai momenti, però sì, se la vedi sul medio periodo, perché 4 anni più o meno medio periodo, poi dopo ti rendi conto che se non ti forzi a scrivere tutti i giorni, come diceva qualcuno, citazione, no, un dissing tra Adichele e Fedez, però va bene. Sì.
2: Infatti
0: Possiamo.
2: mi stavo chiedendo chi fosse
0: No, no, no,
2: qualcuno.
0: ma
1: Sapevo che era una citazione, non avrei
0: citazione.
1: saputo dirti che era di Fedez,
0: Vado
1: sinceramente.
0: molto distante io con queste cose. E niente, e quindi appunto, poi sì, non sono mai stato fermo, e appunto poi la cosa del nome, sapendo già come sarà quello che viene dopo, dico ok, fortunatamente che non ho scelto una cosa troppo cantautorale.
2: Questo qua è già una piccola anticipazione. È stata
1: Esatto.
2: buttata lì.
1: Va bene, allora ascoltiamo la prossima. Prima parliamone, poi
0: Ok.
1: l'ascoltiamo. La prossima canzone è Comete.
0: Sì. Vabbè, Comete per andare un po' più breve, spero, perché come vedete riesco ad
1: Ma perché invece
0: andare.
1: noi di solito siamo proprio asciutti.
2: Esatto, noi facciamo questa trasmissione perché siamo logorroici.
0: Ah,
2: Va bene,
0: ok. A
2: andiamo proprio a
0: posto.
2: braccetto, non
0: Ci siamo
2: preoccupate.
0: trovati. No, dicevo, Comete è un brano che anche lì ho scritto proprio all'inizio e avevo un po' di idee da parte che mi frullavano per la testa e l'idea di Comete, poi penso che se uno ascolta attentamente il testo lo si capisca anche, cioè non è che mi metto a fare mettere testi oscuri, un po' difficili da comprendere, cioè è lì. Comunque parla è una canzone molto esistenzialista, cioè nel senso parla di quanto siamo piccoli nell'universo e di come una cosa che mi ha sempre un po' colpito è il fatto che molto spesso noi nella nostra quotidianità siamo un po' afflitti dai nostri problemi che sono più o meno grandi, più o meno stupidi e ci sembrano però così totalizzanti, no? Cioè nel senso ci sovrastano, però nel momento in cui non lo so come posso dire, magari ti hanno regalato l'auto nuova, che per carità è una cosa fastidiosissima, bruttissima, tipo può mettere di cattivo umore. Però nel momento in cui senti che magari hanno bombardato una città di uno stato vicino al tuo e dici, oddio, forse che ti piovano bombe sulla casa, è un tantino peggio. Quindi, cioè, se riesci a fare un attimo uno zoom out, ti rendi conto che tutte le cose, viste nella prospettiva giusta, sono esigue, cioè non hanno così tanto peso. E se addirittura arrivi a fare uno zoom out esagerato, quindi vedi la Terra da lontano, non ci si vede neanche. Fulminacci in una canzone bellissima e sottovalutata, dice: visti dallo spazio siamo ricordi, cioè addirittura un riferimento alla relatività di Einstein, cioè robe folli, però cioè nel senso che visti dallo spazio lontano, se qualcuno ci guardasse,
1: Non capirebbe il perché neanche delle
0: ma non
1: guerre.
0: vedrebbe neanche noi molto probabilmente, cioè se fosse sufficientemente lontano vedrebbe i dinosauri. Però senza complicare e astrarre troppo il discorso, il fatto è che è un ragionamento sul fatto che i nostri problemi, visti dalla prospettiva giusta, non esistono, neanche esistono. Però comunque sia, nonostante ciò, nonostante siamo in questo sistema enorme, comunque sia le stelle fanno luce anche per noi e quindi c'è qualcosa di bello anche in quello quello che abbiamo di terrestre, di piccolo, di sperimentabile.
2: Possiamo scegliere di vedere il bello nonostante i problemi.
0: Nonostante i problemi e nonostante tutto non conti nulla. Poi dipende sempre uno come rigira la cosa.
1: Ok, allora ascoltiamo Comete di Designe.
3: Noi distanti. Su questa perla che gira e che va.

come te, come la pioggia in guerra lava le ferite. Quelle che cadono son gente come te, che vuoi aspettare per essere felice.

0: generò.
1: Eccoci tornati a Casi d'Emergenza, siamo qui con Designia e abbiamo appena ascoltato Comete. Allora, sappiamo che, ci hai già anticipato, che sei nato un po' come solista. Prepari tutte le parti, eccetera. Ci hai però già anticipato, fuori onda e comunque spiando un pochino i tuoi social, che comunque giri, fai live, hai comunque... porti le tue canzoni in giro. Quindi volevo giusto chiederti come gestisci un pochino la parte live, come ti organizzi.
2: Ok, allora diciamo che è una cosa che è arrivata un po' parallelamente con lo sviluppo del progetto, nel senso che il mio attuale bassista, che faceva parte di quella band, di quella famosa band. Sì,
1: però
2: no,
1: immagino non fosse il bassista.
2: No, era la chitarra ritmica. Infatti, okay. Lui è un chitarrista assurdo, cioè nel senso nel suo genere, veramente braccio bionico, fortissimo. È un chitarrista metal eccezionale. Però con me suona il basso. E lui nella mia band ha provato a suonare un po' tutti gli strumenti, partito dalle tastiere, poi dopo è passato alla batteria e poi dopo si è fatto da parte e si è messo al basso. Diciamo che è partito un po' tutto da lui, nel senso che io gli avevo inviato le demo delle canzoni, non so neanche perché all'inizio, non mi pare che fossimo neanche così tanto amici. Per qualche strano motivo è venuto fuori il discorso, io ho detto guarda sto facendo ste robe, però dici, cioè uno che ascolta solo death metal, o almeno così era la mia idea, che cosa gli mandi della musica cantautorale? Tra l'altro le prime demo erano una schifezza, non si sa come, non si sa perché, gli piacquero talmente tanto che tipo lui poi nei giorni successivi mi disse ma guarda che le sto continuando ad ascoltare, mi piace un sacco. Quindi passano un po' di anni, dal 2020 fino all'estate 2023 credo, che a un certo punto mi fa oh ma la vogliamo mettere su sta band? Io lì in quel momento ero quasi tentato tipo di mandare tutto alle ortiche, perché ero entrato un po' in dei giri strani, poi se volete ne parliamo, di sponsorizzate social, di presunti esperti del settore che ti dicono devi fare così, devi fare cos'ha, e quindi mi sembrava una cosa troppo difficile, troppo complessa da fare, per cui dicevo basta, cioè adesso non ne voglio più sapere, mi dedico ad altro. E lui mi ha detto no, portiamole e facciamo una band. Quindi io nel frattempo avevo conosciuto quello che è adesso il mio attuale chitarrista, e quindi con loro due avevamo iniziato ad arrangiare le canzoni. Quindi l'idea era di dire portiamo le canzoni dal vivo, inizialmente anche valutando l'idea di utilizzare delle basi e di fare qualcosa di suonato dal vivo. Poi dopo, appunto, per farla un po' breve, siamo arrivati all'idea di dire no, niente basi, la facciamo alla vecchia e le canzoni le adattiamo a quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi appunto sentite dal vivo hanno un arrangiamento diverso, le canzoni, e sono orientate un po' più al rock, se okay. Vogliamo, perché
1: quindi
2: abbiamo...
1: strizzi un occhio alle tue origini musicali.
2: Sì, rock, come così, ci sono gli assoli di chitarra, che l'altro chitarrista è contentissimo
1: ora
2: di fare.
1: Ora sono molto incuriosito di sentire un live, però.
2: Sì, adesso a breve ne faremo uno, a Idonel, il 19 dicembre, quindi non so quando andrà in onda la puntata, però...
3: No, troppo tardi,
2: no, e vabbè, si andrà all'anno prossimo.
3: Il 20 va in onda questa
2: porca
3: puntata.
2: Ieri? Quindi ieri c'è stato un mi ha fatto piacere avervi lì.
1: Grazie per l'accoglienza.
3: Vabbè, il post uscirà il 19 e scriveremo magari nella consegna, come si dice...
1: nella descrizione
3: quella che sì. C'è anche un live, sì. Allora la sera, soprattutto visto che Edone è qua vicino,
1: esatto,
3: mi sembra il
1: esatto.
3: Caso di sponsorizzare,
1: visto che lavoriamo comunque con il quartiere, sul quartiere ha senso,
3: esatto.
1: Parlare un po' di quello che succede,
3: quindi... tra l'altro il tuo batterista in realtà l'abbiamo già sentito, è già stato qui in questi video. Nostro...
2: pensavo di dirlo io, però avete anticipato, avete fatto i compiti.
1: Quando Marta l'ha scoperto
3: ha visto l'ultimo
1: c'è una faccia conosciuta qua. Sì,
3: questo batterista è lo stesso dei Branco nel Blu.
2: Sì, esattamente. Sì.
3: Carlo, che salutiamo.
2: Sì, Carlo, diciamo che lui è stato proprio l'arrivo salvifico, nel senso che abbiamo iniziato a fare concerti, poi ci siamo organizzati, ci sono voluti qualche mese di rodaggio, poi magari una data che abbiamo fatto a Torino in una situazione delirante, io non so, cioè alle volte trovo di quelle date in posti assurdi che loro mi seguono, e il fatto che non mi abbiano ancora mandato a quel paese, cioè mi sorprende, mi fa pensare che mi vogliano davvero bene, perché veramente li ho portati in posti assurdi, ci siamo andati fino a Torino, siamo stati lì una giornata intera, non ci hanno manco offerto una birra, ci siamo tornati a un orario improponibile, bruttissima come esperienza, però ecco, tutto questo in preparazione di una data più importante, poi che abbiamo fatto qua al Druso in un contest. E lì purtroppo all'ultimo, dopo che abbiamo superato delle selezioni, dovevamo fare una seconda data, ci lascia a piedi la bassista che avevamo trovato. E allora in quel momento dico, oddio, panico, manca una settimana, dobbiamo preparare tutti i brani. Allora sento Carlo, che nel frattempo comunque aveva sentito le canzoni, aveva dato degli apprezzamenti così, sapevo che aveva iniziato a studiare il basso, gli faccio, ma ti andrebbe di suonare il basso? Lui fa, senti, visto che manca poco tempo, io le canzoni alla batteria te le riesco a fare tutte in una settimana, al basso non lo so, non è che il tuo batterista è disposto a...
3: diventare bassista.
2: Ed era disposto, quindi Willy veramente a salvarci, cioè, entrambi veramente.
1: Adoro questi rimescolamenti.
2: Sì,
1: qua.
2: No, sono stati fantastici. E quindi, appunto, Carlo l'ho beccato così e poi me lo sono tenuto stretto, come gli altri due del resto, Luca e Willy. E quindi niente, sì, è proprio lui, che ci assomiglia.
3: Esatto. Divertente.
1: Sì, molto divertente. Poi comunque, allora, questo ci consente di dire che le canzoni sono molto sostenute dalla parte di batteria e basso, quindi...
2: Sì, assolutamente.
1: Un lavorone da un punto di vista di proprio di supporto.
2: Sì. Poi quando le ho prodotte ero in una fase molto zarro, molto tamarra, dove tipo sì, bassi giganti, batterie potentissime. Infatti, cioè nel senso, anche in maniera involontaria, poi è venuta un po' un accostamento di generi forse un po' desueto, cioè magari con una cosa così poteva risultare un po' più cantautorale, se non avesse avuto delle batterie così arroganti magari poteva risultare un pochino più intellettuale, però era una cosa da cui volevo distaccarmi completamente.
1: Vabbè, c'è tempo per diventare intellettuale.
2: No, assolutamente.
3: E da tutto questo, diciamo, parlare di relazioni pubbliche, mi viene anche da dire se questo magari ha anche portato a farti pensare a delle collab proprio in fase di produzione, per cui se proprio volevi pubblicare una canzone in collaborazione con qualcuno.
2: Allora, secondo me sì, sarebbe una cosa bellissima, e lo dico sempre anche un po' sia ai miei musicisti, ma poi anche quando parlo con altri musicisti, la butto sempre lì un po' come cosa, ma più che altro elogiando la trap, che magari, come posso dire, a livello tecnico, artistico, magari possiamo stare qua a discuterne, ma eviterei il discorso, evitare di inimicarci gente, però
3: vabbè,
2: una...
3: trash, cioè, la T di trap sta per esatto. Trash rap, per cui cioè, non è che si aspettavano che ci fosse la musica...
2: Però ecco, diciamo che la cosa che sicuramente è lodevole della trap è proprio questo modo di fare comunità e di aiutarsi, di sostenersi, cioè tu vedi artisti che hanno magari pubblicato due canzoni e poi dopo le quattro successive sono tutti dei feat, magari fin dall'inizio partono con dei feat e secondo me è una cosa molto bella, poi magari fanno anche mixtape, sarebbe più corretto dire, tra vari artisti, quindi questa cosa secondo me è estremamente utile per sostenersi, infatti sono fortissimi a livello comunicativo, molto più delle band, dei progetti di altra natura. E quindi sì, è una cosa che mi piacerebbe fare. Allo stesso tempo però mi viene da dire che nel panorama del sommerso, quindi non dell'emergente, proprio del sommerso, spesso è difficile trovare cose che da un lato siano cioè fare una collaborazione tanto per doverla fare secondo me non ha senso, bisogna trovare delle cose che siano affini, devi trovare delle cose che ti piacciono, e devi trovare qualcuno che comunque sappia lavorare in gruppo, e non è scontato, cioè nel senso molto spesso quando devi collaborare con qualcuno, un conto se c'è dietro una major che dice dovete farmi una canzone, non mi interessa come, tu fai la strofa e lavorate. Quando è una cosa tutta autofinanziata, autoprodotta, ci si deve accordare, così diventa molto più complesso magari doversi dover gestire anche semplicemente la scelta dell'idea finale. Io ho un'idea, qualcun altro non gli piace, e quindi tra artisti emergenti credo che sia quella la cosa più difficile, trovare un punto di incontro. Però se salta fuori come cosa, assolutamente...
1: Ti intriga come
2: sì.
1: Idea.
2: Comunque. Poi appunto anche con i Brancone Blu, visto che avete citato prima, è capitato che mi aiutassero a trovare una data perché gli era saltata l'apertura e sono andato io a suonare solo chitarra e voce, ma col fatto che loro avevano appunto Carlo alla batteria, poi dopo abbiamo fatto insieme una canzone mia e una canzone loro, quindi già anche quello ad esempio secondo me è una collaborazione che è bella.
3: Sì, carino.
1: Molto bello. E com'è la risposta ai live che trovate?
2: La risposta ai live, cioè in che senso?
1: Come vi trovate voi?
3: Con il pubblico.
1: E come il pubblico sembra che si trovi con voi?
2: Allora, diciamo che siamo ancora un po' all'inizio, quindi è un po' difficile, non abbiamo un seguito così strong e fedelizzato. Anche
1: però il divertente è che il seguito cambia tutte le volte, nel senso, ovunque si va si trova un po' una popolazione diversa.
2: Sì, diciamo che, come posso dire, fare musica live è diventa poi anche un metro di paragone, cioè nel senso anche semplicemente tu come vivi l'esperienza in maniera sempre più disinvolta, anche solo quello è una cosa che io ad esempio all'inizio soffrivo tantissimo, l'ansia del palcoscenico, e poi adesso è una cosa che riesco a gestire un po' meglio. Sicuramente dal punto di vista del pubblico ci sono siamo ancora in quella fase in cui magari ci vengono a vedere gli amici e quindi è bellissimo ritrovare sempre quelle persone che ci vengono a vedere e poi magari si affaccia qualcuno di nuovo, magari arrivano complimenti da, non so, siamo andati a suonare a Milano e quindi difficilmente riuscivamo a portarci dietro amici, però è stata una bella serata in questo locale che si chiama, oddio, non mi ricordo, scusate, Bachelite. Mm-hmm. Molto carino, e lì c'era questo signore che è stato tutto il tempo proprio attaccato, diciamo, non hanno proprio un palco, un posto dove fare concerti, molto strano, e c'eravamo tipo a un metro di distanza che mi fissava e provava a canticchiare le canzoni, quindi è stato molto bello.
1: Conquistato.
2: Sì, quando c'è una bella energia, sì. Poi appunto, essendo all'inizio, alle volte capita di suonare in dei posti che, che è meglio sorvolare.
1: E vabbè.
2: Sì, è la cosiddetta gavetta. Ci sta.
3: Purtroppo è così.
1: Allora, la prossima canzone che ascoltiamo è Come il mare, se vuoi presentarcela un pochino.
2: Veloce, Come il mare è un brano che nasce un po' in maniera diversa rispetto alle altre, è un po' più impiantato sul pianoforte, è molto ispirato alle sonorità di Cremonini, in particolar modo a Maggese di Cremonini, cioè non l'album ma proprio la canzone Maggese. Anche se ovviamente poi ho preso, cioè consapevole di questa cosa, poi ho preso delle direzioni un po' diverse perché altrimenti diventa più un plagio che più che un omaggio. E la canzone appunto è, siccome appunto l'EP si intitola Terrori di gioventù, che è un po' un gioco di parole con errori di gioventù, ma parla un po' delle paure e delle cavolate fatte in età adolescenziale. In questo brano diciamo che si parla un po' della prima esperienza d'amore, così possiamo definirla, la prima relazione che appunto finita, esatto, finisce.
1: Un saluto a tutte le prime relazioni.
2: Esatto, nel mio caso è stata una cosa che è durata tipo una settimana. Ora ci tengo a chiarire che non è dedicata necessariamente a quella ragazza, perché ovviamente l'ho scritta che avevo 23 anni, credo, e quindi non è che stessi ancora a pensare alla cosa di quando avevo 16 anni, ovviamente. Però l'idea è partita da lì, e infatti appunto parla un po' del fatto di questa che va in Erasmus, quindi tu rimani lì un po' a crogiolarti nel tuo dolore. E appunto poi c'è il finale, c'è questo cambio di che proprio a livello armonico, la canzone era tutta allegra, nonostante abbia un testo un po' sofferto, comunque diventa un pochino più seriosa, un pochino più grave, e appunto è un po' la presa di coscienza che queste cose, per quanto siano relazioni piccole, perché poi dopo appunto, quando, come nel mio caso, ti vai verso i 30, come si dice... le vedi come una piccola cosa, però comunque ti lascia dentro una cosa che ti segna un po' a vita, perché alcuni traumi ti rimangono addosso per sempre.
1: Le esperienze rimangono. Sì.
3: Vabbè, allora io e Andrea salutiamo Simone e Laura, che sono le nostre prime esperienze nel mondo delle relazioni, e ascoltiamo Come il mare di Designe.

0: Siamo tornati a Radio Redoner, questa era Come il mare di Designe. Io vi ricordo che il numero della radio è il 351 45 93 144. Questa trasmissione non è in diretta, come avete capito prima dal nostro discorso, però nel caso in cui in una trasmissione vi rendete conto che si sta parlando in diretta, effettivamente potete chiamare, vi mandiamo in onda, chiacchieriamo e ce la ridiamo.
1: Ma
0: Potete.
1: soprattutto se siete dei viaggiatori nel tempo, andate a vedere il concerto di ieri sera di Designe
0: Esatto.
1: alle
0: Potete anche scriverci su WhatsApp, oppure per raggiungerci potete scriverci anche su Instagram e su Facebook. In particolare, per parlare della puntata di oggi, potete commentare il post apposito che trovate sia su Instagram che su Facebook, appunto. Oppure, nel momento in cui la puntata andrà in archivio, potete anche compilare il form sottostante e potete commentare proprio questa puntata. Visto che abbiamo parlato dei nostri social, mi sembra giusto parlare anche quelli di Designe con cui siamo qua stasera. Ho visto che Instagram, ma Facebook non ti ho trovato, però devo essere sincera.
2: Non ce l'ho proprio,
0: Ecco.
2: mi devo ancora attrezzare in tal senso, finché non è strettamente necessario, però
1: Decidi tu se
0: penso lo sia.
1: effettivamente è necessario attrezzarsi, quindi.
2: Qualche concorso ogni tanto vedo che provano a chiedere, tra l'altro cosa mi fa ridere, che mettono link a Instagram e poi sotto Facebook slash TikTok, come se fosse uno o l'altro, decidi che generazione sei.
0: Forse ecco, Facebook è utile perché ci si possono fare sopra gli eventi, per cui per voi potrebbe essere utile, però devo essere sincera, io a parte per la radio non lo uso
2: Eh no, ma
0: tantissimo.
2: infatti poi il problema è quello che se qualcuno dovesse interessarsi agli eventi, magari sarei fuori target. Non lo so, non lo so, non la vedo
1: Vabbè,
2: come un.
1: c'è
0: Poi ti ho
1: tempo per
0: trovato su
1: decidere.
0: YouTube, giusto?
2: Sì.
0: Aspetta un attimo, però su Instagram ti troviamo come Io Designe.
2: Esatto, anche se vedo che ultimamente è indicizzato abbastanza bene, mio nome, quindi se
0: Sì,
2: uno scrive Designe dovrebbe trovarmi, però sì, sono io
1: io ti ho
2: Designe.
1: trovato scrivendo direttamente Designe.
2: Ok, questa cosa è ottima, perché purtroppo
1: Confermo
2: mi hanno
1: sia.
2: fregato Designe, Designe trattino basso, trattino basso, fino ad arrivare a 9 trattini bassi, quindi ho detto io Designe, va bene.
1: Allora, sia su Instagram che su Spotify ti si trova subito, quindi.
2: Ah, ottimo, ottimo, sì,
0: Esatto,
2: Spotify.
0: Spotify è il prossimo che stavo per dire. Se ci sono anche altri servizi di streaming, non sono andata
2: Sì,
0: a controllare.
2: dovrebbero esserci i principali tutti, perché poi come tutti gli indipendenti utilizzo distributori di musica che ti mettono un po' su tutte le piattaforme più utilizzate, quindi che sia Apple Music o quello che è, c'è
1: Vabbè, voi
2: ovunque.
1: tentatela e male che vada, andate su YouTube che trovate le cose.
2: Spotify, sì, craccate Spotify. No, no, no, no, no, no, no.
0: Appunto stavamo parlando dei social, stavi prima introducendo l'argomento, hai detto sono stato
2: Ah, sì, se vogliamo vedere quanto è profonda la tana
0: sviscerare.
2: del bianconiglio,
1: Sì,
2: no?
1: vabbè, ma perché noi ci divertiamo molto anche, cioè troviamo carino provare a parlare un attimo di quelli che possono essere gli intoppi o le cose che uno potrebbe fare se volesse iniziare a fare musica.
2: Oh, sì.
1: E quindi questa cosa qua potrebbe essere utile.
2: Guardate, in un anno di esperienza, che in realtà vabbè, cioè, inizia prima, perché comunque sia prima ho provato un po' a muovermi, però da un anno che ho iniziato a pubblicare le cose, neanche, di cose ne ho viste purtroppo, fra cui un editore, sedicente editore, che vuole pubblicarmi le canzoni, e io dico va bene, pubblicami le canzoni, perché tra l'altro in quel momento in concomitanza col fatto che mi era scaduto l'abbonamento del distributore, quindi per distribuire le canzoni tu devi pagare un tot anno, 30 euro più o meno, dipende poi che distributore utilizzi. E quindi cadeva a fagiolo e ho detto va bene, distribuiscimi tu. Però mi avevano mandato un contratto da firmare. Io l'ho letto, mi sembrava una roba un po' strana. Non sapendo né leggere né scrivere, non l'ho firmato, giustamente. Ecco, questa è la cosa che il consiglio che darei a qualsiasi musicista: se non capite cosa c'è scritto, non firmate,
1: Ma
2: perché
1: questo in generale nella
2: nella
1: vita.
2: vita, sì, però non è così scontato, perché c'è gente che dice: oh, mi distribuiscono, che poi alla fin fine gli stai dando le tue canzoni, cioè che ti distribuisca A o che ti distribuisca B non cambia nulla. A meno che non dica: No, ma anche le major, quando ti distribuiscono le major, in realtà poi ho scoperto che non serve a nulla, a meno che tu non sei il loro artista di punta, ecco. Quindi appunto, loro però iniziano a distribuire le mie canzoni, quindi abbiamo fatto una roba illegalissima, perché è violazione del diritto d'autore, cioè li potevo portare in tribunale. Fortunatamente la cooperativa per cui lavoro si occupa del mondo dello spettacolo, quindi sono riuscito ad avere una consulenza giuridica sul contratto, e dico: guardate, loro mi dicono a voce una cosa, ma dal contratto sembrerebbe non tanto un contratto di licenza, che è quello che generalmente propongono agli artisti nuovi, che quindi io per 5 anni gestisco le tue canzoni. Proprio per farla breve, non me ne vogliono i giuristi, gestiamo le tue canzoni per 5 anni, poi dopo 5 anni ritornano a te e ci prendiamo una fetta dei proventi. Quindi io dico: vabbè, ci può stare, tra 5 anni mi ritornano. Non ho firmato niente, comunque faccio leggere il contratto, perché comunque c'erano delle cose che parlavano di edizioni. Le edizioni musicali sono un'altra cosa, cioè lì praticamente io ti sto dicendo: questa è la canzone, tieni, è tua. E tra l'altro lì erano a vita, c'era proprio scritto, e quindi io dico: no, aspetta, mi hai detto 5 anni, come è possibile? E quindi questa cosa qua, diciamo, facendola leggere a un avvocato che si occupa della cosa, mi ha detto: guarda, scappa gambe levate. Quando io poi, tra l'altro, ho fatto notare questa cosa, dico: ragazzi, vi ho fatto notare due volte che il contratto era un po' sibillino, ho chiesto a un avvocato, mi ha detto questo: levate le canzoni subito dagli store. E niente, questi hanno minacciato di denunciarmi, quindi poi ovviamente anche lì bisogna essere sempre un po' preparati, perché magari loro pensavano di far paura o che cosa. Io non gli ho manco risposto, e poi dopo hanno tolto tutto. Li ho dovuti un po' richiamare a distanza di un paio di mesi, perché ancora non avevano tolto proprio tutto, quindi c'era la doppia pubblicazione. Però appunto, questa è una cosa. Poi ci sono servizi di promozione, cioè non lo so, mi arrivano quotidianamente proposte di promuovi la tua canzone su una playlist. Sì, ho capito, ma al di là del fatto che è illegale come cosa, quindi se poi dopo sono playlist bottate, rischi di buttare al macero tutto il lavoro che hai fatto. Playlist bottate si intendono delle playlist che hanno degli ascolti falsi generati da dei software, e quindi se poi l'algoritmo se ne rende conto, e prima o poi potrebbe rendersene conto, potrebbe buttarti giù tutto
1: ti chiudono tutto il lavoro che
2: sì, fatto. E non puoi più rifare la musica col tuo stesso nome, cioè devi proprio ripartire da zero, cambiare nome, cambiare città,
0: cambiare mail
2: e quindi è un bel problema, e quindi bisogna capire se ti interessa avere un numerino finto di fianco al tuo nome. Sinceramente, a me dà molta più soddisfazione avere il mio numerino, magari adesso che ne so, a 3 cifre, piuttosto che averne uno a 4, 5 cifre, che però so che non se l'è ascoltato veramente nessuno la canzone.
0: Siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo.
2: E poi appunto quello che accennavo prima, locali che ti fanno suonare in posti assurdi, cioè abbiamo suonato in un posto a Milano che praticamente non ci davano rimborso né niente, in un posto che tipo abbiamo dovuto prendere la metro, fare un cambio con gli strumenti, tutto quanto, 800 metri a piedi, perché... E poi arriviamo lì, sì, ci hanno dato due drink, e poi come si dice? Poi vabbè, un casino, perché quel giorno la metro verde era chiusa, noi dovevamo arrivare a Cascina Gobba, rischiavamo...
1: Mi sto immaginando il povero Carlo con la batteria.
2: No, è Carlo e... aspetta, Carlo... No, sì, è vero. No, Carlo, fortunatamente la batteria era già lì. Okay. Perché Carlo non c'era? No, Carlo c'era, ma non aveva la batteria. No, il punto è che poi abbiamo scoperto che c'era un biglietto d'ingresso per la serata di 15 euro, infatti non c'era quasi nessuno. E ho detto, porca miseria, cioè nel senso, già non ci paghi, metti un biglietto d'ingresso. Sono quelle robe con cui, diciamo, che le disavventure... Poi appunto, fortunatamente, essendo un po' formato a livello di tecnica del suono, almeno negli studi di registrazione non mi sono mai fatto fregare soldi, almeno lì sono riuscito a scamparla. Però ecco.
1: Vabbè, è un mondo complicato.
2: È un mondo complicato, assolutamente, sì. Cioè, più meno ne sai, più te la possono raccontare. Ecco,
0: esatto, forse il sunto di tutta questa conversazione è... Parlatene con altri che sono nella stessa situazione, probabilmente hanno dei consigli da darvi.
2: Sì, che, magari qualcuno ci è già incappato.
0: Esatto, scoprire le cose, cioè, visto che appunto è un mondo un po' sibillino, come hai detto, forse è meglio informarsi e capire bene le cose, perché rischi di far danno. E invece, come a tema ispirazioni per le tue canzoni, cioè parlando proprio di tutt'altro... Come ti trovi? Cioè, tu come fai a scrivere una canzone? Cioè, come parti?
2: Ci sono diversi modi, dipende, ad esempio le canzoni all'interno dell'EP diciamo che sono nate in un momento in cui, come dicevo, è stata proprio una svolta proprio nell'approcciarmi alla musica, quindi al di là del fatto che non facessi più assoli di chitarra frenetici, ma quello diciamo che è stato un po' linfa vitale, cioè secondo me cambiare l'approccio ti rende un po' artisticamente, mettiamola giù così, un po' più attivo. Quindi all'inizio poteva essere semplicemente faccio un giro di accordi che non ho mai suonato, perché comunque faccio sempre riff di chitarra, e allora da lì magari riesci a costruire una canzone. Poi se intendi più il come trovi un senso per il testo e tutto quanto, beh, lì dipende. All'interno dell'EP diciamo che cercavo di partire con un'idea, ok, vorrei fare una canzone tipo Comete, ok, una cosa esistenziale, ho quel pensiero lì, cerco di far ruotare il testo intorno a quella cosa, poi alcune frasi lo trovo dopo il significato, banalmente, cioè succede anche questo. Oppure alle volte capita che sia un po' più un flusso di pensieri, però diciamo che sentendo le cose dell'EP lì è stato un momento in cui dicevo, siccome avevo proprio un foglio bianco davanti, cioè non avevo uno storico di canzoni, non avevo dei paletti fissi, non avevo degli argomenti che avevo già trattato troppe volte, ho detto ok, cosa sono quelle cose di cui mi va di parlare e di cui non ho mai parlato? E quindi mettendole un po' così, la solitudine può essere, la prima relazione, roba così, e poi via dicendo, semplicemente seguendo la musica, cioè io di solito parto dalla musica, poi dopo ci canticchio sopra, e dai versi che faccio, diciamo che alle volte sento, qui ci starebbe bene sta parola, e poi per dar senso a quella parola ci costruisci la frase intorno, che è molto poco poetico forse, non lo so, o forse molto poetico.
0: Invece, secondo me è molto poetico, è proprio la parola che ti viene, viene partorita.
2: È un po' come la scultura, no? Sì, che c'è, esatto, il blocco di marmo e poi vai a togliere un po' i rumori e ci scavi dentro la parola.
1: Vabbè, giustamente nasci un po' come musicista, quindi ci sta che tu scolpisca partendo dalla musica.
2: Sì, no, come cantante diciamo è una roba che ci sono arrivato col tempo, penso che ancora un po' di strada mi serva.
0: Mentre i video, siccome appunto tu fai tutto da solo, mi chiedo, anche quelli li fai da solo? Perché comunque ce ne sono, mi hai detto due, io ne ho visto uno, devo essere sincera e basta.
2: Ecco, quale?
0: Credo quello di Come il mare.
2: No, Come il mare non ha un video, allora... può essere Cartoline.
0: Sì, Cartoline.
2: Che ero al mare.
0: Ah, ecco, forse, okay. Ecco, forse qual è il punto.
2: Vabbè, lì diciamo che la vita alle volte fa dei giri immensi. No, beh, scherzi a parte, nel senso che alle volte, ritornando un po' al discorso di prima, bisogna acciuffare un po' le occasioni giuste che capitano. Quindi in quel caso è successo che la mia ragazza stesse facendo un corso di music management, e mi aveva detto guarda che accettano candidature degli artisti per proporre la propria musica, mandala. Io, come tutte le cose nella mia vita, aspetto la mezzanotte del giorno prima per inviare
1: tutto.
2: Ti capisco. Tant'è che poi dopo mi contatta, dopo qualche mese, una ragazza del corso che mi fa ciao, guarda, i link non ne andava nessuno, tranne un video che io avevo fatto con la mia fotocamera 4K, però in formato VGA, che quindi non è neanche HD, cioè proprio quelle robe di YouTube con 4 pixel, perché avevo sbagliato un'impostazione. Quindi era una roba dove non manco mi si vedeva in faccia, era tutta una nebbia, era bruttissimo come video. Però lei fa, guarda, mi piace un sacco, proprio coincide con la musica che sto facendo, cioè che sto ascoltando in questo periodo, mi sembra fosse Piove in acustico. E quindi lei mi ha contattato, mi fa, guarda, io vivo in Sardegna, vivo su quest'isoletta, e c'è questo mio amico videomaker, devi troppo venire qui a fare il video di Maestrale. Passano i mesi così, io nel frattempo prendo il biglietto per andare in Sardegna, tra l'altro poi dopo se uno va a vedere nella list, cioè sulla mia immagine delle date, ce ne sono un paio in Sardegna, perché poi dopo appunto ho abbinato anche un paio di concertini così, ma proprio stupidaggini. E appunto questa ragazza Francesca, che non so se sentirà mai fino a qui, poi tra l'altro nel caso saluto, Francesca a questo punto mi ha detto no, guarda, vieni, organizziamo delle date e c'è il mio amico videomaker, è bravissimo, facciamo un video, te lo fa lui, mi deve dei favori, ma voglio che tu venga a fare Maestrale qua. perché lì poi tra l'altro soffia il maestrale, e quanto soffiato, madonna, quanto vento abbiamo preso, mamma mia, una roba assurda, il vento che non ho preso. E quindi niente, poco prima della partenza riusciamo finalmente, finalmente a trovarci per una videochiamata, decidiamo che cosa fare, e lui mi dice, guarda, perché io gli spiego le mie idee, dico, guarda, io non so recitare, quindi onde evitare che venga una roba un po' cringe o poco professionale, che io magari non ho movenze, così, facciamo una roba mega statica, cioè camera fissa, io magari faccio qualche playback, però me ne sto fermo. Con dietro magari il vostro paesaggio, che è bellissimo. Lui mi fa, ah, tipo delle cartoline. Aspetta un momento, c'è una canzone che ho sentito, la cartolina, e poi col senno di poi sia vedendo un po' i piccoli numeri che sto facendo, però comunque sia vedo che è un po' il singolo dell'EP, quindi sono contento di aver abbinato il video poi a cartoline. E infatti abbiamo fatto delle cartoline, il video sono questi scorci bellissimi di quest'isola, praticamente incontaminata, c'è cioè giusto il paesino, ma poi tutto il resto è solo natura, e quindi è arrivata da lì, cioè nel senso fare una cosa che parto sempre dall'idea, se non sai fare una cosa non farla. Quindi non sai recitare, non recitare, stai fermo, fare un playback ce la possiamo fare bene o male tutti, e poi appunto sfrutta quello che hai, in quel caso lì secondo me avevamo un bellissimo paesaggio a disposizione, quindi ho detto facciamo il paesaggio, e poi dopo di contro, siccome mi ha seguito in tutto questo la mia ragazza, mi seguiva con la mia videocamera, quella che utilizzo normalmente per farmi video, che faccio le riprese un po' del backstage, e da quello io poi dopo ho ricavato il video di Maestrale, che appunto è un po' una sorta di footage, mi sembra si dica.
1: Non lo so, però ha fatto, c'è stato un mix tra tutte le varie canzoni che è molto carino, perché con un solo video sei riuscito ad includere tutto l'EP.
2: Sì, assolutamente, come il maiale, non si butta via niente, anche perché appunto fare certe cose comunque hanno un costo, esatto. E quando ti devi autoprodurre comunque devi essere anche, secondo me, in grado di capire che fare tre video completamente diversi, completamente avulsi l'uno dall'altro, è dispendioso, quindi in questo caso riesce a fare due cose a sé stanti che si richiamano un po' l'uno all'altro, anche così che se uno si imbatte nell'uno e poi si imbatte nell'altro capisce che più o meno è la stessa cosa.
0: Tra l'altro in realtà, cioè, io appunto prima ho fatto confusione, anche perché c'è molto un tema delle vacanze, posso dire, in tutte queste canzoni, per cui forse anche il fatto che sono tutte collegate è anche un po' derivante dal fatto che c'è, secondo me c'è un po' un fil rouge.
1: Sì, allora, dai, piove
0: le cartoline
1: piove
0: maestrali.
1: Okay.
0: Piove, esatto, è una pioggia comunque estiva, sì. Mi dici. Le comete comunque sono
1: San Lorenzo,
2: esatto.
1: Dai.
2: No.
0: È come il mare, vabbè.
2: Beh, okay.
0: Il mare
2: si dice da solo.
0: Esatto. Maestrale comunque è una cosa che si vive tanto sul mare, a parte i venti comunque, certo. Sono una cosa che sono legati tanto al mondo nautico, per cui, però comunque, cioè, a Bergamo non lo tira il maestrale.
2: No.
0: E
2: fortuna,
0: e
2: perché già fa freddo.
0: E poi le cartoline sono comunque una cosa che mandi dalle vacanze, per cui c'è tutto questo fil rouge.
2: Porca
0: che io me ne sono resa conto prima, e mi ha detto secondo me le sbaglio, e infatti track sbagliate.
2: No, pazzesco, però non ci avevo pensato, bellissimo secondo me.
0: Quindi secondo me questo unirle anche,
2: certo.
0: Forse è stato propizio.
2: Sì, bellissimo, non ci avevo fatto caso. Bello.
0: Magari anche una voglia di vacanze che sta
2: può
0: uscendo.
2: Essere,
1: quella sempre. Allora, tra l'altro, la prossima canzone che ascoltiamo è appunto
0: Maestrale.
1: C'è qualcosa che vuoi aggiungerci su questa canzone?
2: Sì, cioè, visto sulla tematica mare, nel senso l'idea io me la immaginavo tantissimo, appunto, quando mi era stato proposto questa cosa di fare un video sull'isola, ero contentissimo perché nella mia testa cioè io mi immaginavo proprio quei viaggi in auto, quando ritorni dal mare, che c'è il sole basso, che il tempo un po' sospeso, che sei cotto, se poi non devi guidare è il massimo.
1: Bellissimo.
2: Okay. Che magari c'è la musica allo stereo, ecco, io mi immaginavo una roba del genere,
1: un po' di abbiocco.
2: Esatto, la canzone è un po' quello, poi in realtà lì parla un po' del seguire i propri sogni, perché comunque utilizza la metafora degli uccelli migratori che hanno questa chiamata interiore a viaggiare, però ecco, è nata in un contesto lontano dal mare, perché l'avevo fatta come lavoro di un progetto accademico, dove si doveva registrare una canzone, e io avevo scritto questa canzone appositamente, e scrivendo il riff iniziale avevo mandato l'arpeggio iniziale alla mia ex ragazza, ed era tipo primavera e c'avevo la finestra aperta e si sentivano gli uccellini che cinguettavano fuori, e quindi quando ho sentito quella roba lì ho detto che bello, sarebbe bello se si sentisse anche nella canzone. E poi da lì, ecco, tornando a come scrivo le canzoni, in quel caso sentendo una sporcizia che era finita nella traccia, ho pensato la canzone potrebbe parlare di uccelli migratori.
1: Bello, è poetico.
2: È poi maestrale, sì.
0: Molto bene, allora ascoltiamo Maestrale di Designe.

0: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designia e siamo in fase conclusiva di questa lunga puntata che, come spesso facciamo, diventa molto più lunga di quanto preventiviamo, però...
1: No, no, questa è stata proprio lunga, è stata sentita però... lunga, ma perché stiamo ghiacciando in realtà.
0: Esatto, in realtà siamo stati rallentati dalla temperatura del mondo che c'è e che è così freddo che è entrato addirittura dentro la nostra radio. E come tutte le conclusioni delle nostre puntate, ci piace chiedere un pochino quelli che sono i progetti futuri, cosa possiamo aspettarci dal Designia del futuro, visto che...
1: Oltre al futuro di ieri sera, che...
0: Esatto, oltre al famoso viaggiatore nel tempo, che esatto. Se vuole è ancora in tempo...
2: È ancora in tempo ad andare al 19 dicembre, se non erro, a Edoné, dove suonerò appunto anche con i Branco nel Blu e un altro gruppo, non vorrei sbagliare il nome, ma mi sembra si chiamino Turtles All the Way Down, credo, spero di non aver sbagliato il nome, ma non conosco giusto il chitarrista, ma non conosco il progetto, quindi sui Branco nel Blu sono sicuro che sono loro. Allora, dal punto di vista del live, spero vivamente di riuscire a mantenere questo andamento di fare più o meno una data al mese, e se si riuscisse anche di più, quest'anno proprio con l'ultima data di dicembre sono 12 date, se riuscisse a farne di più l'anno prossimo ne sarei molto felice, e possibilmente senza dover portare i miei musicisti in posti sperduti che trovo tramite annunci,
0: possibilmente evitando Torino, ma non perché sia qualcosa contro Torino,
2: no,
0: in
2: Torino
0: sé, ma per la distanza.
2: Torino la amo alla follia, quindi no, mi piacerebbe un sacco, mi piacerebbe fare anche molti più concerti a Bergamo, quello sicuramente, e mi piacerebbe trovare un tastierista per completare la formazione, sempre con l'ottica di dire non ci piacciono le basi.
0: Con che tipo di annuncio lo cerchiamo? Tastierista puro, sintetizzatore?
2: Sintetizzatore, sì, poi appunto...
0: Bello, ma prendiamo una bella piega anni 90, allora, tra bassoni e sì, sintetizzatore.
2: Sì, ma più che altro, in realtà mi piacciono molto tastiere tipo Fender Rhodes, organetti, robe così, sono molto per quella roba lì.
0: Un po' alla Van Halen.
2: Sì, oddio, più che Van Halen, a questo punto, visto che prima parlavamo di Bennato, perché dicevi che hai sentito la cover dell'Isola che non c'è, appunto dare un po' più quelle sonorità lì dal vivo, almeno per ora, credo con queste canzoni ci stiano. E poi appunto per quanto riguarda invece le pubblicazioni, io comunque, come dicevo, ho già del materiale pronto e adesso si tratta un attimo di rilanciare ogni volta un pochino più alto, quindi credo che la prossima uscita deve essere un pochino più completa, quindi ci saranno delle nuove canzoni, spero a inizio anno, corredate da appunto tutto quello che ci sta intorno, quindi video, foto e tutto quello che serve, questo con l'ottica però comunque di continuare a spingere questi brani che già sono fuori.
0: Va bene, direi che
1: possiamo parlare di cartoline.
0: Esatto.
2: Ok, cartoline, io è l'ultimo brano che ho scritto dell'EP ed è un altro brano che parla di una relazione, però in questo caso magari un pochino più matura. In questo caso si riferisce a un'esperienza che ho avuto, che è stata durata 4 anni e che poi una volta che è finita, ovviamente uno sta male per tot mesi, quello che serve, ma poi dopo alla fine, quando la cosa finisce, comunque vai avanti e ti rendi conto che cioè, quando finisce una relazione in maniera sana, no, dovrebbe essere che ok, c'è stato qualcosa di bello, dispiace che sia finito, però poi comunque te ne fai una ragione in primis, e in secondo luogo poi ti rendi conto che può portare delle cose anche forse più adatte a te e all'altra persona, ma più adatte, e che come posso dire, sei più consapevole anche di te stesso, di quello che vuoi, di dove vuoi andare a parare, quindi credo che non sia da vedere come un fallimento, poi appunto se uno ricasca sempre negli stessi errori, e quindi in questo caso questa canzone parla un po' di questo, del fatto di dei ricordi che ti rimangono di una persona di cui non sei più innamorato, però comunque ci sarà sempre affetto, perché comunque la canzone parla del fatto che in qualche modo sempre ti ricorderai di quella persona, non con...

0: sulla vita, sempre ritornando a comete.
1: Esatto, se uno ne fa tesoro, sì, assolutamente, assolutamente. E vabbè, il brano in questo caso ha una direzione un pochino più rock blues, se vogliamo, sempre rimanendo un po' fedele a quello che comunque è il vestito generale dell'EP, però ricordo che il riff iniziale l'ho presi spudoratamente da un chitarrista su Instagram, che stava provando un chitarrone proprio di quelli rock, e faceva questi tre accordi, no? Tipo pa pa pam, e poi dopo partiva con l'assolo, e quindi io, diciamo, ho preso quel pa pa pam e l'ho un po' allungato, ovviamente ci ho messo del mio perché sennò sarebbe proprio un plagio, un'azione troppo pigra. E quindi insomma queste cartoline, diciamo che è l'ultimo brano e credo che quello forse a cui sono un po' più affezionato nell'EP, mi sembra quello un po' più riuscito almeno personalmente,
0: ed è anche quello con il video studiato molto, esatto, bene, quindi mi raccomando, andate tutti quanti a guardare cartoline su YouTube, così potete godere la canzone a cui Designe tiene moltissimo e anche godervi bene il video su cui hanno lavorato sferzati dal maestrale.
1: Esatto.
2: Vabbè, allora per oggi è tutto, ci salutiamo Designe, vi invitiamo a seguirlo e...
0: Esatto, vi ringraziamo per averci ascoltati e ringraziamo Designe per essere stato nostro ospite.
1: Grazie a voi.
2: Ringraziamo anche a sto punto la tua mamma, perché non l'abbiamo detto, ma ti abbiamo scoperto attraverso di lei.
1: Grazie mia madre.
0: Fan numero uno.
1: E io non avrei potuto fare tutto questo senza mia madre.
2: Cioè...
1: Non ci sarei in un... Quindi alla fine gira che ti rigira, è sempre meglio suo.
0: No, dai, no, non tutto, dai.
1: No, vedete, tanto merito suo, anche che comunque si sostiene il progetto, quindi se potevo avere una madre completamente disinteressata, cattiva, invece no, se ci crede, forse anche più di me.
2: Vabbè,
1: non è da poco.
2: Madri,
1: non è da poco.
0: Un saluto alle madri, allora.
2: Esatto, e grazie mille, e ci sentiamo la prossima volta, questa è Cartoline di Designe.

compleanno di Redoner, la web radio del quartiere di Redona. Siamo in diretta dal Teatro Coelet di Redona, sono le 20:14 in questo momento e io sono Cristina. Per festeggiare abbiamo deciso di organizzare una bellissima serata che vedrà prima sul palco Pas Carpato, il nostro Pas, che è uno dei nostri speaker, conduttore di due delle nostre trasmissioni, Cose da Pas e Notte Live, e poi ci sarà la visione, appunto è prevista la visione di Nevergreen, che è questo docufilm del 2025 diretto da Stefano Pistolini, che ci racconta in qualche modo un tour molto particolare fatto da Francesco De Gregori tra il 23 novembre

0: Novembre del 2024, anzi dal 29 ottobre al 23 novembre 2024, in un teatro di Milano, l'Out Off, con 200 posti, quando scelse di proporre delle canzoni magari meno conosciute dal grande pubblico. In realtà poi, per chi conosce Francesco De Gregori, sono pezzi più che noti, come non so, Pezzi di vetro, Quattro cani e così via, però magari per il grande pubblico sono anche meno ascoltati durante i concerti di Francesco De Gregori. Per cui lui ha deciso di fare questo tour particolare, di eseguire come solista oppure accompagnato da altri grandi della musica italiana, Zucchero, Malika Ayan o anche Elisa e così via, non ve li dico tutti, altrimenti vi tolgo la sorpresa, e per proporre appunto qualcosa di non eseguito, non ascoltato solitamente. Questo è il programma della serata. Ci state ascoltando in diretta, quindi se passate a salutarci potete anche fare un brindisi con noi. C'è una buona parte della redazione, dello staff di Red On Air nel foyer, quindi siamo in un clima di festa. E però ovviamente non posso non parlarvi del motivo principale per cui siamo qui, e cioè del secondo compleanno di Red On Air, che appunto ha cominciato a trasmettere dal sito da cui ci state ascoltando il 22 aprile del 2024. Dal 15 aprile abbiamo cominciato a trasmettere un po' di musica, dal 22 aprile invece le prime trasmissioni, e oggi appunto tagliamo il secondo traguardo per la nostra radio. Possiamo fare anche una specie di bilancio, ma prima di tutto ricordare a chi magari non ci conosce ancora bene è che Red On Air è una web radio, sì, ma soprattutto è una web radio no profit fatta da volontarie e volontari, quindi siamo tutti accomunati da una grande passione per la radio, però facciamo tutti altro nella vita e dedichiamo parte del nostro tempo libero a questo. E nel corso degli anni abbiamo anche arricchito, per così dire, le nostre voci. Noi siamo molto felici perché da quest'anno ci sono nuove voci che fanno parte della nostra redazione e anche nuove trasmissioni. Vi invitiamo anzi ad andare a vedere il palinsesto, perché c'è veramente di tutto, c'è anche un'attenzione, una novità per la scienza e la fantascienza. Ci sono favole nel cassetto di una attrice che racconta delle favole per i bambini, quindi qualcosa di magico, di incantevole. Quindi il palinsesto si sta arricchendo veramente di tante voci, ma quello che conta è che è il senso un po' di questa iniziativa. Noi siamo alla Casa Civica di Redona. Siamo un po' un segno dei tanti segni di Redona, di partecipazione. Vogliamo coinvolgere più persone possibili, lo facciamo coinvolgendo per esempio le associazioni del terzo settore, oppure proponendo anche dei laboratori radiofonici a chi solitamente non ha l'opportunità di esprimersi attraverso questo strumento, ad esempio proponendo laboratori alle scuole. Lo abbiamo fatto anche pochi giorni fa. Abbiamo proposto per il secondo anno consecutivo appunto alle classi seconde della scuola Pascoli di Redona di fare un notiziario scientifico a misura ovviamente di bambini e bambini. Sono passati in radio quest'anno una sessantina di bambini, ne aspettiamo un'ottantina prima della fine del mese, quando anche le terze potranno fare qualcosa, che però non posso svelare perché altrimenti tolgo la sorpresa, perché so che c'è una certa così segretezza e i bambini non vogliono che si sappia quello che sarà una piccola grande sorpresa per loro. E una delle cose che noi abbiamo ancora realizzato quest'anno e che spiega un po' il senso della nostra iniziativa è anche un bellissimo laboratorio con un gruppo di adolescenti di un centro diurno, e li abbiamo coinvolti, hanno realizzato una bellissima trasmissione a quattro voci, e l'idea appunto è quella di continuare a creare dei legami, un'occasione di scambio, di incontro con le persone. Però io forse vedo del movimento giù in fondo al palco, non so se qualcuno vuole cominciare
1: vieni,
0: a salire.
1: Bus, vieni, attento ai gradini, mi raccomando, che qui è buio. Ecco, buonasera a tutti. Saremo velocissimi perché abbiamo programmato di fare anche il concerto, come sapete, con Pass, cioè, ecco, Gus, Martinelli, Gustavo Martinelli, l'artefice di questa radio. Naturalmente prima avete sentito Cristina, che ringraziamo perché lei adesso ha raccontato un po' di cose, ha spiegato un po' quello che stiamo festeggiando oggi, ma è anche la voce di Terzo Tempo, è una grande speaker della radio, lì in regia abbiamo Claudio, uno, un tecnico storico della radio, Tommy che è il futuro della radio, e abbiamo altri nuovi adepti, abbiamo un parterre, abbiamo Marcello che presto partirà con una trasmissione. Ci vuoi raccontare, facciamo le cose così al volo, ci vuoi raccontare un attimo quale tipo di trasmissione fai?
2: La mia trasmissione parlerà soprattutto della house music, perché io come hobby faccio il DJ e infatti parlerò soprattutto di house music, come è nata, la sua storia e basta. E tra poco partirà.
1: Benissimo. Ah. Abbiamo poi Franco Zurro che è tutto, cioè fa il tecnico, fa le trasmissioni, più di una. Adesso partirà con una nuova trasmissione che non vedo l'ora di sentirla, perché parlerà di jazz, in particolare riferito però alla Sardegna, perché è un po' specializzato, perché già ha fatto una trasmissione che adesso sta ancora andando in onda, però, no? Quattro Mori, no? Allora ce lo racconta lui che cosa sta facendo.
3: Ciao, io sono Franco, sono entrato in radio inizialmente come tecnico, però poi mi sono appassionato rapidamente e ho fatto una trasmissione, 18 puntate, dove ho parlato di Sardegna, personaggi, storie, curiosità, il carnevale, la Costa Smeralda, un po' di tutto, ed è partita martedì la nuova trasmissione, perché ho messo in pausa Quattro Mori per necessità di pensare alla nuova stagione, ed è partita Quattro Mori Jazz Club. Visto che comunque, anche se non sono un grande esperto, sono un amante della musica jazz, mi è venuto in mente, non avevamo una copertura su quel genere musicale in radio, allora facciamo una trasmissione di musica jazz. Per cui il primo episodio è andato in onda martedì, da domenica sarà disponibile sul sito in podcast, e una volta alla settimana analizzerò un autore, un compositore, un musicista jazz, ma non solo jazz, perché ho già in mente anche qualche deviazione del percorso, però tutti sardi come me.
4: Murgia.
3: Ah sì, sicuramente Gavino Murgia è nell'elenco.
1: Non mi scatenate il Franco che poi comincia a parlare. No, volevo solo, se ricordavi in tutti, perché podcast, queste cose, che quando va in onda la trasmissione?
3: Allora, la trasmissione va in onda il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 del mattino e la domenica a mezzogiorno. E poi dalla domenica alle 13 è disponibile il podcast sia sul sito della radio che su Spotify.
1: Quindi non ci sono scuse. Allora, poi sì, abbiamo Marco.
5: Massimo, che... scusa, vorrei ricordare, sì, anche la mia trasmissione, ti sei dimenticato.
1: Prima
5: scusami.
1: Fai la coda, perché purtroppo Tommy è... Allora, ci abbiamo qui Marco, no? Perché noi passiamo dalla Sardegna alla Sicilia. Allora, Claudio si è raccomandato di non stare troppo vicino alle casse per il famoso effetto Larsen.
6: Va bene così? Oh, perfetto, buonasera a tutti, bentrovati, buonasera, io sono Marco, infatti dalla Sardegna alla Sicilia, da isola a isola, e io faccio la trasmissione il mercoledì sera alle 20 Sicilia Express, e parliamo di Sicilia, parliamo di eccellenze siciliane, ma anche dal territorio di Bergamo, e parliamo anche, l'ho rinominata la mia trasmissione, la trasmissione dei sindaci, perché ogni sera, quando andiamo a Londra, chiamiamo pure anche tutti i sindaci, e quindi parliamo del loro paese, delle loro sagre, della curiosità di questi piccoli borghi che sono sconosciuti e più, però da lì, da quella trasmissione, fare promozione di quei territori. È stata una grande occasione e opportunità che mi dà Redonair, grazie anche all'amicizia di Pass Scarpato che mi ha introdotto.
1: Dove sta?
6: è dietro le quinte, sta facendo la star già, che mi ha introdotto a questa realtà che devo dire che non conoscevo, che comunque sto apprezzando e vi faccio davvero i complimenti. Grazie a voi. Auguri comunque.
7: Grazie a tutti.
6: Buona serata, buona continuazione.
1: Volevo passare un attimo anche il microfono a queste due ragazze che stanno qui davanti. Io non vedevo l'ora di passare il microfono perché so che non volevano, che sono Sara e Nicolina, che adesso hanno interrotto un attimo la trasmissione, ma facevano una trasmissione che aveva un successo incredibile, che si intitolava Ippopotami. Allora io da loro voglio, tra l'altro Sara adesso dentro U Carcamagno, trasmissione che indegnamente facciamo io e lui e Gus, fa la posta del cuore. Sara, eccola. Raccontaci un po' di cose.
8: Allora, buonasera a tutti, io sono Sara e invito qua la mia compagna di sventura che è Nino, e io e lei facciamo Ippopotami. In questo momento l'abbiamo un attimo stoppata per questioni personali, ma quest'estate la riprenderemo a breve.
9: No, a settembre.
8: A settembre, mi dicono dalla regia. E io il lunedì faccio la posta del cuore insieme a Max e Gus. Quindi se avete dubbi, perplessità, vi invito a mandare un bellissimo message e io risponderò a tutte le vostre perplessità.
7: Sì,
8: no?
7: Mandare una mail.
8: Mandate un'email. Ok. Lì e facciamo tutto. Rispondiamo a qualsiasi cosa e poi vi promettiamo che Ippopotami tornerà prestissimo. Sappiamo che siamo felicissime che abbiamo riscosso un sacco di successo, non speravamo e non pensavamo e non lo so.
10: Buonasera a tutti. Grazie comunque per essere qui stasera e spero che ritorneremo da settembre. La nostra trasmissione parla di viaggi, ovviamente dei viaggi un po' immaginari, perché noi siamo due ippopotame legate alla nostra pozza, quindi non ci muoviamo tanto, però viaggiamo molto con l'immaginazione. E niente, spero che ritornete a sentirci da settembre. Grazie.
1: Come vedete, gli dai il microfono in mano. Poi abbiamo qui anche Gianluca Vici, il dottor Gianluca Vici, che se, visto che sei qui, se puoi salire un attimo. E lui invece si occupa di una trasmissione nuova che abbiamo fatto, che riguarda un po' l'astronomia. Ne vuoi parlare un po'? E poi dopo c'è quella anche nuova che vuoi.
11: Dottore no, tutto più scrittore al massimo. Vabbè. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, sono Gianluca Vici Torrigiani e insieme a Letizia Davoli, che non è potuta essere qui con noi questa sera, ma che saluta tutti, siamo stati i promotori della trasmissione La Tisana Spaziale con Sam Vega, che è una trasmissione, ne avevamo parlato tempo fa con Massimo, che si occupa proprio di approfondire la scienza della fantascienza. Tutti quei temi che sembrano essere fantastici, se non addirittura esagerati, sono in realtà dei temi che si basano spesso su questioni reali, su scoperte reali, e delle volte la realtà supera abbondantemente la fantasia e i romanzi. E oltretutto stiamo anche ragionando, per adesso possiamo dare soltanto un piccolo annuncio, un piccolo spoilerino, su una nuova trasmissione che si occuperà, diciamo, di temi simili, che presto, appena sarà possibile, sarà annunciata in modo ufficiale. La trasmissione la potete trovare, La Tisana Spaziale con Sam Vega, sia sul sito internet di Radio Nair e soprattutto sul podcast su Spotify, ogni mercoledì verso le 10 con un nuovo episodio.
1: Benissimo, grazie. Poi magari Pass ci parlerà delle sue 82 trasmissioni, perché così sono le trasmissioni, il numero delle trasmissioni che fa Pass, che è un numero, ci siamo persi, è ora di tagliare, è ora di passare. Però scusa, prima c'è Tommy, gliel'abbiamo promesso, e Tommy deve presentare la sua trasmissione, però non vi posso lanciare il microfono, quindi dovete parlare da lì, dalla regia.
5: Vabbè, mi toccherà allora parlare da qua. farò questa cosa. Buonasera a tutti, grazie mille per essere qua, rinnovo ringraziamenti chiaramente da tutto lo staff di Redonere. Io sono il creatore e ideatore della trasmissione Love Cinema, che chiaramente dal nome potete capire che si parla di cinema, e ormai sta andando in onda da un po' di tempo. Chiedo a Franco se si ricorda da quanto, che è il mio tecnico eccetera, ma non mi ricordo da quanto. Ecco, perfetto. E siamo ormai alla 14ª puntata. In questa trasmissione parlo sempre di una piccola parte tecnica, quindi ho parlato dei proiettori, dell'audio, ho parlato di multisala, sala della comunità e così via, e poi parlo di un attore, attrice o regista famoso e approfondisco vita, successi e così via. E la trasmissione va in onda il lunedì dalle 2:30 alle 3:30, il mercoledì dalle 12 all'1 e il sabato dalle 19 alle 20. Quindi mi raccomando, ascoltate non solo la mia trasmissione, ma anche tutte quelle di Red On Air. Grazie mille.
11: A proposito di cinema, che fa un po' di concorrenza a Tommy, c'è un'altra trasmissione che parla di cinema, ma sono diverse comunque, vedono il cinema da due prospettive diverse, e quella di Antonio Scarcello, che adesso ci sta ascoltando in diretta, perché siamo in diretta, dalla Calabria, perché noi abbiamo redattori sparsi per il mondo e Antonio sta in Calabria per fare le trasmissioni da lì. Chuck e Talk è la trasmissione. Però è sempre in regia, c'è Claudio che fa un'altra trasmissione che si chiama Socialmente, va ricordata anche quella, e poi naturalmente quella di Cristina.
9: Grazie, buonasera a tutti. La mia trasmissione è una trasmissione di intervista a... più che altro è rivolta ai giovani. Intervisto gli streamer dei vari social network, conoscendo la loro vita privata piuttosto che quella pubblica che hanno quando la mostrano davanti allo schermo. È un racconto diverso da quello che fanno loro durante la loro attività quotidiana. Purtroppo, per mancanza di tempo, per mancanza di streamer che sono disponibili a farsi intervistare, perché hanno tutti una delle agenzie che non gli danno il permesso di farli intervistare, la mia trasmissione va in onda mensilmente, quindi repliche mensili, e sono arrivato alla quarta, quinta. Il mese prossimo parte un'altra trasmissione, un altro streamer che ho intervistato proprio giusto 3-4 giorni fa.
11: Benissimo.
12: Bravo!
11: Volevo ricordare anche Franco Colacello, che oggi non è potuto venire perché sta poco bene, ha mandato il certificato medico, quindi tutto a posto, però lui segue una trasmissione che parla di arte, cultura, mostre in città. Come avete visto, abbiamo fatto questo excursus per farvi capire che trattiamo molti argomenti, quindi ce ne sarà uno in cui siete interessati. Basta andare su www.redonair.it e lì poi c'è tutto il programma, eccetera, vi dice quali trasmissioni ci sono, quando ci sono, quindi, e poi comunque volendo vi potete andare a scaricare quelle vecchie, quindi potete sentire le repliche. E quindi poi facciamo amicizia e in qualche modo ci possiamo sentire. Allora, dato che abbiamo fatto un po' tardi per vari motivi, perché abbiamo festeggiato, vabbè, le nostre non le ricordo, la nostra non la ricordiamo, Ucar Camagno, che va in diretta il lunedì mattina dalle 10:30 in poi, raccontiamo un sacco di cose, la mia L'Ornitoritmo che parla di musica il lunedì e altri giorni in replica. Vabbè, credo di aver detto tutto, abbiamo esaurito questa cosa, adesso non possiamo dare altro che la chitarra, la voce di Pass Scarpato, che poi se la vedrà lui a ricordare se vuole le sue trasmissioni, che ho detto saranno un'ottantina, e naturalmente farà un medley, una serie di brani così di Francesco De Gregori, dopo vedremo il film naturalmente, però intanto lo sentiamo live, che è sempre bello. Signori, Pass Scarpato.
13: Esageriamo. Buonasera a tutti, grazie, un caro saluto ai radioascoltatori, ci ascoltano da tutta l'Italia, ve lo garantisco, perché lo so. E niente, stasera ho raccolto l'invito di Massimo a ricordare alcuni brani di Francesco De Gregori, è sempre un piacere, Però chiariamo subito una cosa: le canzoni De Gregori le canta bene solo De Gregori, al massimo Fiorella Mannoia. Io speriamo che me la cavo. Sì. Un attimo solo tecnico, devo accordare.

Ognuno ha il suo De Gregori, sicuramente. E Massimo Figuretti, il nostro caro grande direttore, e mi ha proposto dei brani e lui ha il suo De Gregori, uno di questi brani, e questo brano qua che Francesco aveva inciso nei primi anni 70.

Ebbene, questo, grazie molto, la casa di Hilde e il De Gregori che ha conosciuto Figuretti, tra me e lui ci sono diversi anni di differenza, ma quanto è vecchio Massimo Figuretti, accidenti, che io l'ho conosciuto De Gregori con questa qua, insomma.

Grazie. Beh, un'altra canzone per Massimo Figuretti, ve l'ho detto, insomma.

Ecco, questo era 1940, penso sia il primo album, Massimo, me lo confermi? Primo album, sì. E questa non la faccio, magari. Era Alice, ma lui non la sopporta, quindi la facciamo lo stesso? Facciamo, che dite? Vi piace? La conoscete? Ve la ricordate? Tu te la ricordi sicuramente. Sarebbe bello fare pure un coretto ogni tanto.

Chissà se poi se l'è sposata, dice veramente. Francesco De Gregori ha attraversato un sacco di stagioni artistiche. Lui nelle sue canzoni ha parlato in modo sempre elegante di tutto, della politica, dei popoli sfruttati, e, della guerra, ma anche della pace, se vogliamo. Ma c'era una canzone degli anni Ottanta che mi era rimasta impressa e faceva più o meno così, insomma.

la carne di pappagallo è una carne molto dura da mangiare, in effetti in Sud America la mangiano e sono sempre le classi più povere, ed è allegoria proprio la carne di pappagallo, allegoria della vita di queste persone sempre sotto il giogo appunto di un padrone improbabile. Per questo c'è bisogno dell'acqua. Penso che pure il nostro condirettore Gustavo Martinelli, al quale va un applauso per aver iniziato tutto questo, le potrà convenire, insomma. A quello ci abbiamo già pensato prima.

coltivare la vita. Verderame sulle sue poche, poche unghie,

Grazie. Abbiamo il tempo per fare un altro brano? Che dite? Vi piace? La Madonna. Madonna, ma è... l'hanno pagato quello lì, sicuro. Lo so, mi tollerate abbastanza. Sentimento è reciproco però, Aspetta un attimo. Si sente tutto bene? E poi solo con una chitarra, insomma, non è che sia proprio il massimo.

cercando un altro Egitto. Lì fuori tutto calmo, la strada era deserta,

Bella, questa si chiamava Cercando un altro Egitto, penso fosse anche questa del primo disco, no Massimo? Ma lui è la memoria storica, l'ho detto io che è vecchio. Ma del resto, al giorno d'oggi diventare vecchio è un privilegio, lo sapete, no? Quindi, però ve lo dirà anche De Gregori nel film. E se lo dice lui, ragazzi, è una cosa, ci dovete credere, perché lui... Due brani ancora e finiamo tutte, cantiamoli tutti insieme. Vi faccio pure un'accordatina di chitarra veloce, qua sopra c'è un po' di umidità e le corde si...

butterò questo mio enorme cuore fra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà,

l'applauso del pubblico pagante lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone una canzone suona.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

Grazie, grazie a nome di Red On Air. Mamma mia, è esagerato. Mi piacciono ste robe, lo so, pure a me. Mi portano indietro di quando nel 1980 mia nonna mi regalò l'album Viva l'Italia. Allora lì, insomma, sì. Altro che Viva l'Italia, si aprì un universo. Chissà perché mia nonna i regali li indovinava sempre, anche le vostre. Li indovinavano sempre i regali, la mia indovinava sempre.

e la mia faccia sovrapporla quella di chissà chi altro. Ancora in quattro assi vada bene, di un colore solo, ti puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere

0: puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene, di un colore solo, ti puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi,
1: come buoni amici di Redoneir, i quali non si divideranno mai.

0: Grazie.
1: Io ho finito. Eh? Pure? Sì, ma dobbiamo cantare tutti insieme però, altrimenti non vale. No,

vale. Il bissino. Una volta c'era un cecchettino. Una volta. Cantiamo insieme, via.

grazie, buona visione del film, grazie. Grazie a tutti, a Massimo, a Redonair e a tutti voi che siete arrivati fino a qua.

caduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

sto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata, piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah, sì? Vabbè, spara. Spara. E spara! E pensare che

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a mare.

il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

face in a dance hall days. We were cool and crazy.

No, aspetta, vedi.

0: Questo è stato il primo intoppo. Lo so.
1: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
0: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
1: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un anè. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
0: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

dalle stazioni al mare. La fortuna mi ha portato qui. Quanta gente che sale, voci che corrono, quelle che dormono. Dalle stazioni al mare.

l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del vicino. Voglio l'erba del re, datemela. Il re è vicino. Il giardino del vicino sta diventando sempre più verde. Anche

La gatta frettolosa ha fatto i gattini nel giardino del re, tanto il re è cieco. I gattini corrono per il prato. Il re dice: sento un rumore di gattini che corrono sul mio prato. Intanto il vicino, affacciatosi sul giardino, dice: restituiscimi i miei gatti, ladro.

Sono passati molti anni da quello strano giorno, ma al bar e nel reparto nessuno parla di ritorno, narrando la leggenda che si sussurra piano di Mario e del suo amico.

componenti dell'orchestra che vi accompagnerà nel finale esilarante. Adesso si balla. Questo gruppo che stiamo per presentarvi e che chiuderà la serata ha un nome, per cui regalando loro i dischi ai colleghi qui vicino, tutti ringraziavano me. Si chiama Famiglia Rossi.

lasciare in pace. Pace, pace. Ti deve dare tanti di quei grattacapi. Che solo il Padre Eterno te li può dare. Te lo auguro di tutto cuore. Cuore, cuore, cuore. Perché vi sto perseguitando tramite la

0: Ricordati che Rigoletto dice: una gran bella frase, stronzo.
1: Vaulata. Teigliano. Fatrane. Voulune. Niurluvo. Foniuglia.

we'll enjoy your time. Porque no las comillas. Treat you.

0: anni e ram di cava elettrica. Lo primo momento si era capito che non era solo monnezza. A campagna destinata a discarica c'è la birra, coperchi e scorie nucleare. E chi più ne tiene, più ne mette. A cerro del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Nolo del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Marcianise del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Succive del rappicciato.

0: Cocorone, aiuta, cadia, tai. Fratta maggiore del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Mondraone del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Castelvolturno del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Malite del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Italia del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Europa del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Comune del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: L'universo del rappicciato,

salone di bellezza in fondo al vicolo è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione

va. Mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su via della povertà. Cenerentola sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura, ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu, ma qualcuno gli dice di andar via.

una vecchia zitella. La sua morte sarà molto romantica, trasformandosi in oro se ne andrà.

verso l'ultima tule. Sembrava così timido e impaurito quando ha chiesto di fermarsi un po' qui.

sbagliate già. Casanova sta per essere violentato in via della povertà. E bravo Nettuno, ma

lettera l'ho avuta proprio ieri. Mi racconti tutto quel che fai, ma non essere ridicola, non chiedermi come stai. Questa gente di cui mi vai parlando

0: c'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di ascoltare, c'è bisogno di un motore che sia in grado di volare, c'è bisogno di sentire, c'è bisogno di capire, c'è bisogno di dolori che non lasciano dormire. C'è bisogno di qualcosa, c'è bisogno di qualcuno, c'è bisogno di parole che non dice mai nessuno.
1: C'è bisogno di fermarsi.
0: C'è bisogno di fermarsi.

c'è bisogno di memoria, c'è bisogno di pensare, c'è bisogno di coraggio.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.